0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 2:05.
3: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
4: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
3: Chi non ci vorrebbe più?
5: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
3: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
6: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
3: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
7: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
3: E chi come al solito non è d'accordo.
8: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
3: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.
3: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.

0: Anche da Novara per le case di riposo, diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
1: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
0: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Il Biotestamento.
5: Ma perché lo fai?
6: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
6: Il biotestamento è questo.
9: Scusi, per il biotestamento?
5: Vuole fare il biotestamento anche lei?
6: Ma perché?
9: Perché posso.
8: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
12: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
11: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, abbiamo una... Siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: 62-3
14: 6-0-20 che?
13: 60-23
14: 6-0-2-3
13: 6-0-23, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.

0: 6023.
1: Radio 6023.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: La richiesta è stata approvata personalmente dal presidente Schulz, è così che si è giunti alla lista di voto, il che credo sia del tutto inaccettabile, ha ribadito Javor. Gli europarlamentari a favore dell'eliminazione dell'emendamento sono stati 379 rispetto ai 209 contrari, mentre i restanti si sono astenuti. La parte cancellata prevedeva un chiaro divieto per i membri di avere ulteriori posti di lavoro e altre occupazioni pagate. Secondo un rapporto di Transparency International del 2014, il 53% degli europarlamentari, ovvero 398 su 751, ha dichiarato di svolgere attività esterne per le quali guadagna tra i 5,8 e i 18,3 milioni di euro annui. Si tratta di occupazioni saltuarie, per esempio consulenze nel settore pubblico-privato, oppure incarichi regolarmente retribuiti, mentre in alcuni casi, stando alle dichiarazioni rilasciate dagli stessi deputati, le attività fuori dall'aula sarebbero svolte a titolo gratuito. 15 parlamentari hanno affermato di guadagnare più dai lavori extra che dallo stipendio di eurodeputati, che in media si assesta attorno agli 8.000 euro mensili. A detenere il record è la francese Nathalie Griesbeck del Movimento Democratico. Nella sua dichiarazione, infatti, risultano addirittura 68 occupazioni esterne. In casa nostra spiccano fra i più impegnati fuori dall'aula Renato Soru del PD, al quinto posto assoluto per mole di incarichi esterni, Remo Sernagiotto del PDL e il leghista Matteo Salvini. Tutto questo mentre l'approvazione della legge per regolamentare le lobbies procede a singhiozzo, dividendo il Parlamento europeo. Insomma, forse è proprio il caso di dire tutto il mondo. Anzi, l'Europa è paese. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca. Eurofonica.
0: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
4: E altrettante radio universitarie in Spagna, nel network ARU.
5: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
6: E Kids FM in Germania.
7: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
0: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
8: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
9: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
10: Uniti nella diversità.
11: E questa è l'officina della camomilla, ho visto Nazipan su tram, noi siamo sempre Eurofonica in diretta da Roma 3 Radio e continuiamo a parlare in compagnia di Sara. Sara, lo sapevi che ieri è stata la giornata mondiale per la libertà di stampa?
12: Ebbene sì, sono molto, ho molto a cuore il tema della libertà di stampa.
11: Esatto, però diciamo che l'Italia non sembra avere molto da festeggiare, almeno a giudicare dall'ultimo Press Freedom Index dei Reporter Senza Frontiere, che ci ha posizionato al 77° posto. Per la libertà di stampa. Ma questo tipo di classifica quanto è affidabile? Ce lo spiega adesso nel suo focus Caterina Moser.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
0: Qualche settimana fa abbiamo letto su tutti i giornali i risultati della World Press Freedom Index, la classifica in cui ogni anno l'organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere, RSF, ordina i paesi del mondo sulla base dello stato di salute della loro libertà di stampa. Il 77° posto dell'Italia nella classifica ha fatto molto scalpore, anche perché in posizioni più alte ci sono paesi che difficilmente si possono definire campioni di democrazia, come El Salvador e il Burkina Faso. Ma possiamo fidarci? Per capire quanto questa classifica sia valida, dobbiamo prima di tutto avvicinarci alla metodologia utilizzata da RSF nella raccolta dei dati. La prima fase di indagine consiste in un questionario distribuito ad associazioni, gruppi e singoli giornalisti scelti a discrezione di RSF per rispondere, assegnando un punteggio da 1 a 10 a una serie di domande raggruppate in 6 argomenti, come ad esempio l'indipendenza dei media e la legislatura. Il secondo punteggio viene elaborato tenendo conto del numero di giornalisti uccisi nel paese, di quelli arrestati, di quelli minacciati e di quelli licenziati. Chiaramente i valori vengono pesati in maniera differente. Un giornalista ucciso vale più di uno licenziato. A ogni paese viene assegnato un punteggio da 0 a 100 e una posizione nella classifica finale con tutti gli altri stati. Si tratta dunque di un metodo molto complesso. L'importante è tenere presente che si basa in gran parte sulle opinioni soggettive di enti e persone scelte da RSF, di cui non abbiamo notizia dato che i nomi non ci vengono forniti. Ed è per questo che in alcuni casi la metodologia usata rischia di portare a risultati bizzarri o difficilmente spiegabili. Ad esempio, tra il 2013 e il 2014, l'Italia ha perso 24 posizioni in un solo anno, scendendo dal 49esimo al 73esimo posto. Tra le ragioni fornite da RSF, per questo calo c'è stato un aumento delle intimidazioni nei confronti dei giornalisti e le cause di diffamazione che RSF giudica infondate, passate da 84 nel 2013 a 129 nei primi 10 mesi del 2014. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica.
15: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
4: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
5: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
6: E Kids FM in Germania.
7: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
15: Eurofonica.
0: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
8: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
9: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
12: Uniti nella diversità. E proprio uniti nella diversità, proprio rientriamo con la mia voce. Prima abbiamo citato i dati di Eurostat sull'occupazione dei laureati, ma che cos'è Eurostat e soprattutto come lavora? Caterina Moser ha intervistato Timothy Allen, addirittura team leader del press office di Eurostat.
16: Eurofonica.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
17: Eurofonica.
8: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
0: Abbiamo parlato della classifica di Reporter Senza Frontiere, ma la comunità europea ha il suo strumento di indagine statistica? Sì, si chiama Eurostat e ha sede in Lussemburgo. L'ufficio si occupa di fornire informazioni statistiche alle istituzioni europee. E ora siamo in compagnia di Tim Allen, il team leader dell'ufficio stampa di Eurostat. Perché Eurostat è importante per le politiche europee?
18: I think it's because increasingly policy is guided by data.
19: Penso siano importanti perché le politiche europee sono sempre più guidate dai dati. Noi le chiamiamo decisioni basate su dati comprovati, appunto. Ci sono numerosi casi dove i dati giocano un importante ruolo nelle politiche europee. Ad esempio, nelle politiche regionali, le decisioni sui fondi regionali che provengono dall'Unione Europea sono fatte sulla base dei dati del PIL pro capite che noi forniamo. Un altro esempio sono le procedure per i deficit in eccesso, dove i dati che raccogliamo e pubblichiamo sulle finanze dei vari governi sono usate per decidere quali stati membri sottoporre a una procedura di infrazione. Oppure iniziative come la Strategia Europa 2020, dove c'è un'ampia gamma di obiettivi chiave da raggiungere basati sugli indicatori economici che analizziamo, raccogliamo e pubblichiamo.
18: Where there are a wide range of targets, key targets, which are again based on indicators that we collect and publish.
0: Pensi che i politici europei usino i dati nel modo giusto? C'è una legislazione che richiede alle istituzioni europee di usare i dati di Eurostat?
18: I mean, we have a very good interaction with all the services of the Commission.
19: Abbiamo una buona interazione con tutti i servizi della Commissione europea per via dei dati che noi forniamo e che raccogliamo. Il codice delle statistiche europee eleva il ruolo di Eurostat a livello di statistica ufficiale dell'Unione europea, quindi il nostro lavoro è regolato da un contesto normativo.
0: Come funziona in pratica la raccolta dei dati?
18: Well, in practice it's it works as a cooperative system. We call it the.
19: In pratica funziona come un lavoro collettivo. È una partnership tra il nostro ufficio e tutti gli uffici dei sistemi statistici dei paesi membri. Noi lavoriamo insieme per definire e armonizzare la metodologia, la classificazione e le definizioni che possono essere usate per raccogliere i dati. La raccolta dei dati è fatta dagli uffici statistici nazionali degli Stati membri, quindi Eurostat di per sé non raccoglie dati direttamente. Sono gli uffici nazionali che raccolgono i dati e che li mandano a noi, e noi abbiamo la responsabilità di sistemarli, accorparli e aggregare questi dati europei delle varie nazioni per poi pubblicarli. Riguardo invece le decisioni prese da parte delle istituzioni europee, un punto chiave per noi che ci terrei a precisare è che vogliamo renderli pubblici e in modo imparziale, tutti questi dati che siano così accessibili a tutti i cittadini europei e disponibili all'uso. It's available
0: for everybody to use. Quante organizzazioni sono coinvolte nell'elaborazione delle risposte delle statistiche?
18: Overall, hundreds. I mean, you've got.
19: Sono centinaia le organizzazioni coinvolte. Ci sono i 28 uffici statistici degli Stati membri, ma in ogni Stato collaborano altre organizzazioni, ministeri, altre autorità che raccolgono i dati in specifiche aree. Quindi l'organizzazione complessiva in tutta l'Europa è molto grande. Se conti ogni singola organizzazione che contribuisce a raccogliere dati per gli uffici statistici.
0: Nel 2012 la Corte dei Conti ha pubblicato un comunicato stampa dal titolo «Il codice delle statistiche europee non è ancora pienamente attuato da Eurostat e dagli Stati membri». Dopo questa relazione cos'è cambiato? È cambiata la vostra metodologia?
19: Al tempo abbiamo pubblicato una risposta al report. Non eravamo d'accordo su tutte le conclusioni incluse nella relazione, ma abbiamo pubblicato una risposta descrivendo il nostro lavoro e cosa avremo fatto per il futuro. È importante notare che noi siamo un corpo indipendente. Siamo parte del sistema statistico europeo, e cioè la governance del sistema statistico.
18: The European Statistical Governance Advisory Board, and every year.
19: Ogni anno loro fanno un report alla Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo su come il sistema statistico europeo sta andando e quanto rispetti o meno il codice previsto dall'Unione europea. È un documento di dominio pubblico, accessibile a tutti. In più abbiamo un programma che si chiama Peer Review of the Code, che riunisce ogni 5 anni un piccolo team di esperti statistici che visitano ogni ufficio statistico nazionale ed Eurostat ed esaminano come gli uffici operano e vedono se rispettano o meno il codice. Infine lasciano delle raccomandazioni per migliorare o meno il lavoro. Poi viene pubblicato su un sito tutto il lavoro dei report delle peer review e anche i piani d'azione che ogni ufficio ha stabilito per migliorare il loro modo di lavorare.
11: E questi erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi andiamo avanti con Eurofonica. È tempo di trasformazioni in Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio Stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso da Trento Antonio Megalizzi.
0: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare ad un punto sull'agenda che proprio non si riesce a sbrogliare. Riforme costituzionali, ennesimo slittamento sull'entrata nell'euro, inasprimento delle leggi sull'immigrazione, ma che in Repubblica Ceca il chiodo fisso del governo è il nome del paese. Troppo lungo, poco friendly, quasi freddo, sicuramente distaccato. Dire di andare in Repubblica Ceca infatti non equivale a dire vado in Spagna o vado in Francia. Bisogna allungare la frase aggiungendo 2 nomi invece che uno, con tanto di Repubblica, alquanto scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo. Eppure mica diciamo domani giochiamo contro la Repubblica Francese o mio zio è originario della Repubblica Tedesca. Sarà che i cechi alla parola Repubblica sono affezionati da circa un secolo, ovvero dalla divisione dall'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Da quel giorno in poi la storia della Repubblica Ceca è andata a braccetto con quella degli odiati cugini slovacchi, diventando Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, per poi concludere, quando né cechi né slovacchi ne volevano più sapere di stare insieme, in un già distaccato Repubblica Federale Ceca e Slovacca. La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi Cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco, e forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide due popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato dare un nome univoco alle tre regioni che compongono la nazione: la Boemia, con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est, tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato. Solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno, e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così, il 2 maggio, il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione: Česká in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di Boemi, Moravi e Slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megarizzi per Eurofonica Trento.
0: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Bentrovati ad una nuova puntata di Eurofonica, direttamente dal Parlamento Europeo di Strasburgo, su tutte le radio del circuito Raduni e sulle pagine ufficiali dei nostri social. Oggi insieme a me Caterina Moser da Fuori Aula Network Verona.
17: Ciao!
5: Elvira Fratto di UMG Web Radio from Ciao. Washington DC, no, Catanzaro invece, e Antonio Megalizzi. E diversi gli appuntamenti, diversi tutti gli argomenti affrontati durante questa plenaria, tra tutti però spiccano i diritti umani, specie perché ieri, 13 dicembre, abbiamo assistito alla celebrazione del premio Sakharov, ma sentiamo subito questa clip.
20: La mia Agi Bashar is trying to get back to a normal life. At 19 years old and 6 months after escaping the clutches of the Islamic State, she has found refuge here in Germany, where she lives with her sisters. Nadia Murad, meanwhile, is traveling the world to tell her story. Just 23 years old, she lost her 6 brothers and her mother in the conflict. Nadia is also living in Germany. She has dedicated herself to getting the massacre of the Yazidi minority in Iraq recognized as genocide. Both Nadia Murad and Lamia Agi Bashar come from the village of Kocho in the Sinjar region of Iraq. On the 15th of August 2014, their village was attacked by the Islamic State. The men were executed. The women were forced to convert to Islam and were sold into sex slavery. A massacre that prompted the flight of hundreds of thousands of Iraqi Yazidis. For their courage and the struggle they are undertaking for the Yazidi community, Lamia and Nadia were awarded the European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought.
21: Eurofonica!
17: Martin Schulz le ha definite due eroine. Stiamo parlando di Nadia Murad e Lamia Agi Bashar, che hanno ricevuto in plenaria il premio Sakharov per la libertà di pensiero, che il Parlamento Europeo consegna ogni anno a persone che abbiano contribuito alla lotta per i diritti umani. In parallelo, in Italia, a Palazzo Madama, la cerimonia in diretta con il Presidente del Senato, Pietro Grasso, e con l'intervento di Hawa Ibrahim, vincitrice del premio Sakharov nel 2005, che ha presentato il corso all'Università di Tor Vergata.
22: E a seguire l'evento in diretta al Senato c'è stata anche la rappresentanza di Eurofonica tramite Marco Napoleoni, che ringraziamo e salutiamo.
17: Certo, e il Parlamento Europeo appunto ha assegnato il premio Sakharov a queste due giovani donne, 23 e 19 anni, della comunità Yazida.
5: Ecco, definiamo un po' il termine della comunità Yazida.
17: È una comunità irachena di origine lingua curda, chiamata appunto Yazida. Da secoli è una religione antichissima che contiene elementi di islamismo, cristianesimo e dello zoroastroismo, ed è proprio per questo motivo che vengono considerati peggiori infedeli dagli estremisti islamici.
22: E allora spieghiamo perché loro hanno vinto il premio Sakharov.
17: La loro storia, la storia di Nadia e la mia, comincia nell'estate del 2014, quando il loro villaggio, Kocho, che si trova in Iraq al confine con la Siria, viene attaccato e distrutto dallo Stato Islamico. Dopo aver assistito al massacro delle loro famiglie e di tutti gli uomini, come tante altre donne e altri bambini, sono state torturate e ridotte in schiavitù. Nadia Murad è stata venduta più volte tra i militanti e costretta a fabbricare bombe e corpetti suicidi che avrebbero dovuto indossare altre kamikaze, e nel novembre 2014 però è riuscita a fuggire fino ad arrivare in una zona non controllata dai militanti dell'IS e ha vissuto in un campo profughi al nord dell'Iraq e poi ha finalmente raggiunto la Germania.
5: Ecco, la mia invece, dopo aver tentato 4 volte la fuga, è riuscita a scappare, ma mentre stava attraversando la frontiera curda, inseguita dai militanti dell'ISIS, è rimasta ferita da una mina anti-uomo che ha ucciso la sua amica e l'ha resa quasi cieca. Poi per fortuna è riuscita a raggiungere la Germania, è stata sottoposta alle cure mediche.
17: Sì, la storia è stata molto toccante, abbiamo sentito le loro parole in plenaria e le due ragazze sono proprio diventate simbolo delle vittime della violenza sessuale dei terroristi del Daesh e del genocidio yazida. Infatti stanno girando il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro tragica condizione, aiutando donne e bambini che sono ancora vittime di queste atrocità.
22: In che modo lo stanno facendo concretamente?
17: Beh, Nadia nel 2015 ha pronunciato a New York il discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per mobilitare tutta la comunità internazionale nella salvezza del popolo yazida e la liberazione delle schiave, e a settembre di quest'anno è diventata la prima ambasciatrice dell'ONU per la lotta alla droga e al crimine organizzato. L'Europa sta credendo fortemente nella sua causa, infatti oltre a consegnargli il premio Sakharov, in ottobre ha ricevuto il premio Havel per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Raccontare la mia storia e rivivere ogni volta il terrore non è compito semplice, ma il mondo deve sapere. Queste le parole di Nadia.
5: Ecco, sono magari dei premi per l'opinione pubblica irrilevanti o comunque a livello mediatico poco conosciuti, ma un segnale veramente importante da parte dell'Europa.
17: Eh sì, perché per l'Europa il rispetto dei diritti umani è uno dei valori fondamentali, appunto, dell'Unione Europea, e proprio per questo motivo il Parlamento Europeo ha istituito nell'88 il premio Sakharov per la libertà di pensiero.

0: diversi gruppi politici sceglierà il vincitore.
1: Io direi di sentirci l'intervista alle due vincitrici e poi un brano musicale per tornare dopo col primo ospite.
2: Jaisa Sakharov e Fakhr.
3: Beh, il premio Sakharov e il fatto che siamo state premiate con questo premio è un onore immenso. Ripaga noi, ma anche tutte le donne e i bambini che sono stati resi schiavi dal Daesh, ma è anche un tributo pagato a tutte le donne che non si godono la propria libertà. Per questo siamo veramente orgogliose, siamo estremamente felici, è una grande fonte di orgoglio e gioia per noi e per tutti i membri della nostra comunità. Vorremmo ringraziare il Parlamento europeo per averci scelto e aver scelto di premiarci con questo premio. Questo premio ci sta dando più forza, sta dando la forza di fronteggiare il Daesh e anche tutti coloro che hanno reso schiave noi giovani ragazze e giovani donne. Il Parlamento europeo ci ha restituito questo diritto. Sicuramente è un grande premio e un onore immenso essere premiate con questo premio, con questo riconoscimento come persona che è stata vittima del Daesh, e sto accettando questo premio nel nome di coloro che sono state vittime del Daesh, le donne, i giovani bambini che anche loro vorrebbero ringraziare il Parlamento europeo per questo riconoscimento.
4: Ci sono più di 3.500 prigionieri in tutte le regioni che sono ancora sotto il controllo del Daesh, in Iraq e in Siria. E io ho un messaggio per tutte queste persone prigioniere. Sono qua per dirgli che non ci arrenderemo nella lotta, che stiamo ancora combattendo una buona lotta sul sentiero della giustizia. E la prova di questo è il fatto che il Parlamento europeo ha deciso di sostenerci, di stare accanto a noi e non stare dalle parti del mare. Il messaggio che voglio lanciargli è il fatto che hanno una voce attraverso di noi. Il Daesh li chiama schiavi, sabaia, e noi gli abbiamo dato un nome diverso, e questo nel nome della giustizia e della dignità.

0: E questa è Ettore, infatti lo stanno cercando. Dove sei Ettore? Ettore,
1: ma non era un sirtaki questo, quello che ballo greco?
0: No, comunque il ballo dell'orso Ettore.
1: Ok, va bene, intanto è arrivata la nostra prima ospite, Eleonora Evi, deputata del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia. Diretta, che nomi lunghi.
2: Buonasera. Bene, allora abbiamo ascoltato storia delle vincitrici del premio Sakharov. Quanto è importante che un premio del genere sia stato conferito a due donne al giorno d'oggi?
3: È molto importante per quello che rappresenta soprattutto la loro battaglia e il loro mettersi in gioco nonostante quello che hanno vissuto, che hanno raccontato oggi davanti all'aula del Parlamento Europeo. L'aula era piena ad ascoltare le loro testimonianze e il messaggio che loro portano di, in qualche misura, di riscatto e di pace e di riconoscimento di quello che è un vero e proprio genocidio che ha vissuto il popolo yazida, la comunità yazida, e che continua anche in questo momento con le numerosissime migliaia di vittime e di donne soprattutto rese schiave sessuali da parte dei miliziani dell'ISIS in un territorio che è quindi appunto martoriato da questa tragedia. E è stato importante oggi consegnare questo premio perché è importante che l'Europa, che ha già fatto dei passi in questo senso riconoscendo appunto il dramma di questa comunità, di questo popolo, ma non può finire qua, deve continuare ad andare avanti. Bisogna riuscire a far sì che questo progetto Europa che è oggi sia anche in grado di accendere il faro laddove è necessario accenderlo e far sì che una corretta informazione, il più diffusa possibile, faccia capire cosa avviene oggi anche non solo in Europa ma nel resto del mondo, e in caso di questo appunto in particolare delle violenze subite dal popolo yazida, in questo caso appunto dalle due vincitrici del premio Sakharov.
0: Sta parlando di maggiori informazioni, abbiamo visto il suo intervento sulla figura del mediatore

0: europeo dove chiede più trasparenza. Che cosa, quale ruolo dovrebbe avere il mediatore e in cosa è stato carente in questi ultimi anni?
1: Sì, abbiamo votato alla scorsa plenaria una relazione importante, la relazione annuale sulle attività del mediatore europeo, che si riconferma essere una figura molto importante per l'Europa. Di che cosa si occupa? Si occupa di andare a indagare la mala amministrazione, quindi la cattiva amministrazione delle istituzioni europee. In particolare il focus che molto spesso viene riportato, che anche noi abbiamo ribadito, è proprio sulla trasparenza, la trasparenza delle istituzioni europee e quanto purtroppo ancora oggi dobbiamo lavorare affinché questa possa essere garantita pienamente. Il mediatore ha lanciato e lancia e lavora su una serie di indagini di cattiva amministrazione che coinvolgono le istituzioni europee, quindi dal Parlamento al Consiglio alla Commissione e tutte le agenzie che fanno parte dell'Unione Europea. Pensiamo per esempio all'agenzia che si occupa della sicurezza alimentare, l'EFSA, che è una delle poche che ha sede in Italia, a Parma, e di tutti i casi di porte girevoli, le famose revolving doors, quindi casi in cui professionisti entrano all'interno delle istituzioni europee per avere un compito anche di esperto indipendente, ma di fatto molto spesso questa indipendenza viene a mancare. Ecco, il mediatore europeo lancia delle indagini, delle vere e proprie investigazioni ed è importante quindi il suo ruolo per garantire la massima trasparenza nell'operato delle istituzioni europee.
2: Ecco, si parlava di mali dell'Europa che sono spesso denunciati dai partiti cosiddetti euroscettici. E, visto che il 2017 sarà un anno cruciale per le elezioni in diversi paesi UE, quanto conterà questa ventata di euroscetticismo degli ultimi anni poi al momento del voto?
1: Io personalmente ritengo che è utile guardare a tutto il contesto da un altro punto di vista. Dal mio punto di vista, chi oggi sta manifestando in maniera più o meno forte e vigorosa contro questa Europa lo sta facendo perché ritiene che ad oggi sia stata questa stessa Europa con le politiche che ha portato avanti a minare profondamente il lavoro, i diritti fondamentali delle persone, la libertà di circolazione, ecco tutti i diritti che sono stati messi a dura prova da queste stesse politiche, quindi sarà in effetti un anno molto importante e cruciale quello che vedremo, perché i cambiamenti in atto saranno molti.
2: Ma si protesta per cambiarlo o per uscirne?
1: Noi la vogliamo cambiare. Oh, okay. Io personalmente, come Movimento 5 Stelle, siamo in questo Parlamento europeo anche con l'obiettivo di lavorare per cambiarla, perché ciò che è stato fino ad oggi ha purtroppo portato a quelle che sono le politiche e le situazioni che conosciamo in tutta Italia. La disoccupazione, piuttosto che la difficoltà delle imprese, il divario sociale che è sempre più ampio, e quindi sono questi temi a cui non si è stati in grado di dare una risposta e che si spera appunto di poterla dare con questa ventata di rinnovamento.
0: Speriamo, allora aspettiamo. Intanto ringraziamo Eleonora Evi, deputata Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta.
2: Ci ascoltiamo le fasi che cantano Lucida Follia, sembravo Conti a Sanremo.
3: Euro. Eurofonica.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: Sai che amarmi non è...
0: No,
2: non era quella. Pensavo fosse quella. Dicevamo, riprendiamo i discorsi. All'ordine del giorno qui al Parlamento Europeo il bilancio dello stato di salute e dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Diverse le turbolenze, chiamiamolo così, anti-europeiste.
0: I soffi che arrivano a tutte le parti.
2: Gravi situazioni di crisi. E quindi si torna un po' alle origini, si torna ai diritti fondamentali che sono... Insomma, ai valori fondativi dell'Unione Europea e soprattutto tutto ciò viene ricordato ai giovani, cioè a noi.
6: In un modo particolare ce l'ha ricordato proprio Juncker, sostenendo che non sono i trattati a unire l'Europa ma i nostri valori, quindi chi ha la possibilità di lavorare come volontario vive i valori europei ogni giorno. E quindi con queste parole il presidente dell'esecutivo comunitario ha inaugurato un nuovo progetto dedicato ai giovani.
0: Ma che cosa c'entrano i volontari?
6: I volontari c'entrano perché appunto sono stati coinvolti in un'iniziativa lanciata da Bruxelles lo scorso 7 dicembre per offrire ai giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni la possibilità di cimentarsi in attività di volontariato e anche di stage o di apprendistati.
2: Quindi stage non quelli lì dove vai al quinto piano per fare le fotocopie?
6: No, arriva decisamente no.
2: Ancora fotocopie?
6: È qualcosa di un po' diverso, anche perché l'obiettivo della Commissione Europea adesso è quello di coinvolgere 100.000 giovani entro il 2020, quindi i progetti del Corpo Europeo abbracciano tanti settori, anche se il comune denominatore rimane comunque quello della solidarietà. Tanto è vero che il progetto sarà attivo per la maggioranza nei campi dell'istruzione, della sanità, dei disastri naturali, della protezione ambientale e soprattutto dell'integrazione e dell'assistenza ai migrati e rifugiati.
0: Quindi fammi capire, da una parte sì, discute sulla possibilità di creare un esercito comune europeo e dall'altra parte la Commissione propone un esercito completamente diverso, fondato sulla solidarietà.
6: Esatto, il bello di questo progetto è proprio questo, che sia destinato non soltanto a persone che abitano all'interno degli stati membri dell'Unione Europea, ma anche tutti coloro che abitano in uno stato europeo in genere, e la possibilità di partecipare a questa iniziativa è data proprio dall'iscrizione al sito www.europa.eu/solidarity-corps.
2: Il lavoro vero con dei soldi veri. Cioè possiamo
6: in
2: rassicurare
6: teoria, sì.
2: Tutti. In teoria, ecco,
6: in teoria,
2: già in teoria
6: sì.
2: Mi spaventa un casino. Va
6: in
2: bene.
6: Teoria sì, perché è differenziata la disciplina, nel senso che mentre per coloro che saranno destinati all'attività di volontariato sarà previsto un rimborso spese, per coloro che invece si cimenteranno in attività di stage o praticantati ci sarà la possibilità di stilare un contratto con relativa retribuzione.
2: Andremo a informarci meglio. Intanto ascoltiamoci gli End Logic con Arles.
6: Bentornati all'ascolto, questa è Eurofonica, il format che vi spiega in modo semplice, facile e giovane i temi dell'Unione Europea.
0: E allora continuiamo, perché abbiamo appena parlato del Corpo Solidale Europeo, e allora ci ascoltiamo l'intervista che ha fatto Elvira Brando Benifei, deputato socialisti democratici, riguardo appunto al Corpo Solidale Europeo.
7: Eurofonica!
8: Come e in che misura il Corpo Solidale contribuirà o potrà contribuire all'accrescimento del fattore occupazionale giovanile?
9: Io credo che questa proposta della Commissione sia molto interessante, perché prova a dare sistematicità e anche un senso culturale più ampio all'azione del volontariato, sia in senso, diciamo, di valori, ma anche da un punto di vista appunto delle opportunità di lavoro, di costruzione di un curriculum per i giovani attraverso un'esperienza di volontariato o simile al volontariato. Su questo punto però si concentrano anche le criticità, perché ad oggi la proposta non è chiaro se avrà fondi aggiuntivi, che tipo di rapporto verrà instaurato con le esistenti forme di volontariato, soprattutto le realtà che organizzate esistenti, penso all'Italia, quante ce ne sono, anche più che in altri paesi, quindi che coinvolgimento ci sarà, quindi che non diventi una fotocopia, qualcosa che si aggiunge e va a creare non l'auspicato coordinamento e valorizzazione, ma una sorta di aggiunta che va a creare forse più confusione che altro. E c'è anche il problema, secondo me, di che tipo di coinvolgimento si avranno dei portatori di interessi, che tipo di coinvolgimento si avrà dei portatori di interessi che operano nel campo, anche nel definire poi il modo in cui si attua la realizzazione dei corpi europei di solidarietà. Quindi, in poche parole, da una parte una opportunità importante, perché c'è anche in qualche modo un investimento culturale rispetto a questo tipo di propensione che c'è e va aiutata e va sostenuta dei giovani europei a darsi da fare, a impegnarsi per la propria società in cui si vive, in cui vivono, nei propri paesi, anche negli altri paesi europei, e dall'altra parte bisogna evitare che diventi qualcosa che non si integra in maniera positiva, anche con risorse aggiuntive, questo mi sembra un tema cruciale, con le esperienze esistenti. Su questo, come Parlamento europeo, vigileremo e daremo il nostro contributo anche sul piano poi delle decisioni legislative.
7: Eurofonica!
8: In che modo saranno strutturate le attività destinate ai giovani volontari all'interno del neonato Corpo Solidale?
9: Beh, guarda, questo è un po' da vedere. Devo dire che ad oggi a noi non è ancora chiarissimo come la Commissione vuole strutturare questo tipo di attività. Quello che è chiaro è che si andranno a sistematizzare opportunità dal punto di vista di quello che quello che può essere presente, diciamo, nel territorio con un utilizzo anche delle strutture pubbliche. Quello che, su cui io insistevo anche nella mia precedente risposta, è che è quello che abbiamo già detto. Come intergruppo giovani del Parlamento europeo abbiamo inviato una lettera proprio alla Commissione europea, a Juncker, al commissario Navracsics, alla commissaria Thyssen, in cui abbiamo posto con chiarezza, in maniera netta, la necessità di coinvolgere le realtà associative, le realtà giovanili nella discussione su come strutturare poi operativamente negli stati il funzionamento dei corpi europei di solidarietà, perché il rischio altrimenti è quello di coinvolgere soltanto le strutture statali pubbliche, e che in realtà chi sul terreno oggi fa l'attività di volontariato, fa quello che sarebbe una buona parte di ciò che poi in realtà verrà promosso tramite i corpi europei di solidarietà, non venga coinvolto adeguatamente, quindi le buone pratiche già esistenti, realtà che già oggi, penso alle tante organizzazioni giovanili riunite anche nel forum europeo dei giovani, dagli scout alle associazioni vere e proprie di volontariato, alle associazioni di tendenza politica, se non fossero coinvolte credo che si creerebbe un sistema non positivo. Esiste già una società civile organizzata in Europa che deve essere coinvolta. Ovviamente, per quanto mi riguarda, anche da persona molto attiva come parlamentare europeo sul tema, credo che sia particolarmente importante che la dimensione della mobilità europea nell'azione dei corpi sia valorizzata, nel senso che credo che questo, io sono molto convinto che un'esperienza di mobilità in Europa, in altri paesi, anche per questo tipo di attività, quella del volontariato in un altro paese europeo, sia qualcosa di molto utile per la propria crescita.
3: Eurofonica.
6: Era Ruggine dei 69, siamo ritornati in onda.
2: Sì, sembra una playlist di cover band.
0: Sì, ma in Gramaro questi.
2: In Gramaro sembrano questi. Intanto ci ha raggiunto il secondo ospite, Luigi Morgano, Socialisti e Democratici. Buonasera.
7: Buonasera, buonasera.
0: Allora, sappiamo che è stata approvata la sua relazione su una politica coerente dell'Unione Europea per le industrie culturali e creative. Al giorno d'oggi scommettere sulla cultura è una sfida abbastanza grossa. Insomma, si aspettava questa approvazione?
7: Allora, devo dire che mi aspettavo l'approvazione dopo che abbiamo documentato, con un apposito studio anche commissionato dalla Commissione Industria, quindi Direzione Generale della Commissione Industria, perché l'abbiamo fatto. Perché noi avevamo dei dati, ci sembravano già assolutamente importanti, ma come sempre capita quando si deve discutere, o tu sei in grado di documentare in maniera molto puntuale e senza che possano essere fatte obiezioni di merito a quello che sostieni, e allora tu puoi procedere. In questo caso lo studio è servito esattamente per questo motivo, e cioè i dati che sono usciti da questo studio. Cioè, quando si dice ad esempio che ci sono 3 milioni di imprese che si occupano di, appunto, quella che è la creatività, la cultura, l'innovazione, eccetera. Insomma, uno dice, beh, in Europa, non so, ecco, quanti prima riconoscevano questo tipo di dato. Un secondo elemento che mi pare importante è 12 milioni di addetti, non è una cifra di poco conto, se è vero che sono 2,5 volte l'intero comparto automobilistico e 5 volte quello chimico. Potrei andare avanti, ma è molto di più anche del sistema bancario e assicurativo. Allora dice, ma questo è un aspetto. Poi la cosa che a me preme evidenziare è che c'è un valore aggiunto annuale assolutamente significativo nella produzione. Oggi un tema anche questo mi pare rilevante, più di 500 miliardi all'anno, ma soprattutto credo che la parte che vada ricordato è che questo settore dal 2008 al 2014, quindi quando ci sono state più difficoltà anche di tipo occupazionale, ha assorbito invece manodopera, ha richiesto manodopera, io parlo di manodopera, ma c'è manodopera anche di assoluto livello, talché è il settore che tra i 15 e i 29 anni, oggi come oggi, dà occupazione effettivamente ai giovani, quindi dalla formazione professionale, diciamo, di base, fino all'alta formazione, dottorato di ricerca compreso. Non mi pare una cosa di poco conto. Questi dati mi hanno molto aiutato, ci hanno molto aiutati.
6: Nella sua relazione lei parla dell'industria della cultura, quindi attraverso quali mezzi si può industrializzare la cultura, cioè in che modo?
7: Allora, noi consideriamo che queste imprese che già ci sono, sono imprese industriali, nel senso, al di là del termine, come dire, uno pensa all'impresa industriale solo quelli che hanno migliaia di dipendenti, no. Il 95% delle realtà sono piccole e medie industrie, ma soprattutto microimprese, perché sono sotto i 10 dipendenti. Quindi ci sono, sono realtà presenti, sono realtà che danno valore, sono realtà che vivono di ciò che producono, non cosa di poco conto. Il problema oggettivamente è quello: se vogliamo immaginare una reindustrializzazione dell'Europa, che è uno degli impegni che il presidente Juncker si prese su sollecitazione, se consentite, anche del nostro gruppo, che diciamo pure diede un consenso dopo aver trattato questi ed altri argomenti, certo. È evidente che insomma, noi dobbiamo immaginare una industria che è in grado di essere non invasiva, di essere, come dire, capace di innovazione, che guarda al futuro e, se consentite, che è già presente, che ha bisogno in questo momento solo di essere adeguatamente sostenuta.
0: Regolamentata.
7: Certo. Regolamentata, direi, fino ad un certo punto, nel senso che non mi risultano particolari problemi, se non su alcune questioni che sono assolutamente rilevanti, ma sono il diritto d'autore, ovviamente, insomma, sono le cose che sono sempre... che peraltro noi, insomma, credo che nella relazione abbiamo affrontato in maniera piuttosto approfondita.
2: Io sono rimasto molto incuriosito dal termine bancabilità delle idee, fare in modo che le idee diventano garanzie per ottenere finanziamenti.
7: Bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, questa è un po' la dizione nuova che abbiamo introdotto. Devo dire che quando ne ho accennato ho avuto sguardi un po' così.
2: Attoniti.
7: Sì, ecco, io dico così, posso, ecco, quantomeno molto sorpresi. E qualcuno si poneva la domanda: ma com'è praticabile? Devo dire che è comprensibile. In realtà l'argomento di fondo è questo, ma insomma, noi abbiamo in questo settore, lo dicevo prima, imprese che indubbiamente non hanno particolari problemi nell'accesso al credito, perché va anche considerato questo dato. Quindi la richiesta che viene fatta è una richiesta di formazione, nel senso che devono immaginare di poter disporre di persone che abbiano le qualifiche, le competenze, eccetera, necessarie per poter procedere, sempre con quest'ottica legata all'innovazione e alla creatività. E dall'altra parte, diciamo, imprese che chiedono sostanzialmente di non avere atti di pirateria rispetto ai loro prodotti. Questo è il primo atto. Ma le più piccole imprese, sono quindi le microimprese, hanno invece necessità di accedere al credito. E qui si trova, come noto, la maggiore difficoltà, soprattutto per chi è piccolo, perché
2: in tutti i settori, in questo, tutti poi, i settori. In questo poi le start-up sembra così volatile la creatività, la cultura, che sono ancora più difficili.
7: È ancora più difficile. Le start-up innovano, ma quando arrivano ad un certo punto ad avere qualcosa da proporre hanno bisogno di sostegno per poter far rendere ciò che hanno messo in campo.
0: Certo.
7: Allora, a questo punto il problema che abbiamo abbiamo proposto noi è la bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, nel senso che il sistema finanziario e bancario dovrebbe considerare questo prodotto loro un elemento che giustifica il prestito che viene fatto. Siccome però non c'è una conoscenza reciproca, cioè non ci sono dei protocolli che in qualche misura aiutino a capire qual è il valore, l'entità del valore, non c'è peraltro una conoscenza, diciamo più esplicitamente, di buona parte del settore, allora a questo punto è importante trovare una formula che metta in contatto esattamente il sistema finanziario e bancario, ma anche che le imprese si sentano sostenute nell'accedere al sistema bancario per i prestiti, e questa è, come diciamo, la formula che abbiamo adottato. Qui c'è un riferimento, se consentite, a Europa Creativa. Questo fondo di garanzia che è stato messo in campo a suo tempo è un fondo di 121 milioni di euro, come noto, che è a garanzia del sistema bancario per il prestito che fa. Quindi abbiamo, non solo in futuro, ma sin da ora, da qui al 2020, la possibilità di una sperimentazione. C'è prevista tra l'altro una leva a 5, non voglio tediarvi con questo discorso. Cioè,
0: sto
2: già pensando di mandare qualche progetto in realtà, però...
7: Beh, quello secondo me è mai rinunciare.
2: Ci dobbiamo provare.
7: Sono 600 milioni di euro, è chiaro che insomma non è una cifra enorme, ma insomma, e però c'è in previsione, questo però è la cosa che mi preme di più. Cioè noi con questa... iniziativa che abbiamo assunto, sì, abbiamo mandato un programma di lavoro effettivamente e ci è stato riconosciuto dalla stessa commissaria, la Biancosca, che intervenendo in sede di discussione si è detta assolutamente d'accordo sulla proposta, sulle quattro sfide che abbiamo proposto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi pare non di poco, di poco conto anche per accedere anche ai fondi, ad esempio i fondi FES o i fondi strutturali. Beh, sì, sì, sì. Sono cose che
0: insomma, assolutamente, assolutamente ci aggiorneremo su questo. La ringraziamo Luigi Morgano dei Socialisti Democratici e portiamo avanti la cultura e ascoltiamo Danubio.

0: Torniamo e cambiamo completamente argomento, ritornando in Italia e prendiamo un po' visione della situazione post-Renzi.
1: Esatto, torniamo alla burocrazia, all'eurocrazia, alla governabilità e alla stabilità. Adesso non mi vengono
0: basta
1: più parole che finiscono in A.
0: Finiscono con ta, sì.
1: Esatto, cos'è successo? Vabbè, noi l'Italia ha votato il 4 di dicembre.
2: E chi ha vinto?
1: E il no, non so se lo sai. Pensa che ha vinto il no. E poi pensa che Renzi si è dimesso. Il premier Italia. Sì.
2: E pensa ci sarà un nuovo governo ora magari.
1: Non è eletto neanche questo. Pensate, è un casino. Adesso andiamo a protestare. E detto questo, nuovo governo Gentiloni. E cosa succede? Voi mi direte, che gli frega l'inserviente lituano che sta qui, che il governo Renzi è caduto? Beh, insomma, ci sono delle ripercussioni in tutti gli stati, specie in uno importante come l'Italia.
2: Infatti, l'Unione Europea che dice, insomma?
1: Ci sono tre...
2: Preoccupata?
1: Sì, vabbè, da un certo punto di vista sì, perché ci sono tre, insomma, cavilli abbastanza importanti. Il primo è l'emergenza immigrazione, ma lì sappiamo già che non è colpa nostra, è colpa degli stati egoisti, come diceva Juncker. Salutiamo gli amici della Slovacchia e dell'Ungheria che ci ascoltano in questo momento, non vogliamo fare nomi. E poi ci sono, ovviamente, la crisi delle banche e la legge del bilancio.
2: E qua ce n'è.
1: Ce n'è tanto, perché le banche, sapete, la polemica tra le leggi inflessibili, regole della BCE, della Commissione Europea, e il governo italiano che è un po' più flessibile, diciamo così, che nell'era Renzi voleva strappare questo ultimatum per allungare questo processo di salvataggio di MPS, che però, notizie di ieri, non verrà, esatto, non verrà posticipato oltre il 31 di dicembre. E quindi
2: il nuovo anno ci saranno tante sorprese.
1: Esatto, l'UE non vuole che si mettano i soldi statali per salvare le banche, l'Italia la pensa un po' diversamente, e quindi anche qui dovremo metterci un attimo d'accordo.
0: Per quanto riguarda invece la questione bilancio, che sembra abbastanza spinosa anche quella.
1: Esatto, perché ci lamentiamo dell'austerità? Beh, Bruxelles ha gli occhi puntati sul nostro bilancio. La Commissione Europea già ha espresso diversi dubbi, vi lascio immaginare, ha chiesto delle misure aggiuntive per rispettare il patto di stabilità. Possono costarci dai 2 ai 20 miliardi di euro nella peggiore delle ipotesi.
2: Senti, ma abbiamo parlato di Unione Europea, di Renzi, e Gentiloni che fa?
1: E Gentiloni che fa? Si chiedono i social in questo momento, con i punti esclamativi e l'uno, non si sa, nel senso che teoricamente dovrebbe rimanere la linea di Renzi, una linea filo europeista. La cosa che tutti si chiedono, anzi l'immagine più tragica di questo periodo, è che sembra di 20 anni fa.
2: Okay.
1: Vi ricordate Renzi, Hollande e Merkel a ventotene?
2: E non era una barzelletta.
1: No, esatto, che promettevano questo risorgimento dell'Unione Europea, noi insieme dopo la Brexit, visto che piano piano
0: dopo l'altro ci stanno lasciando.
1: Piano piano, ragazzi, bisogna vedere come andrà a finire.
2: Anche perché dovremmo votare noi.
1: Se si voterà, perché questo governo non sarà eletto. Allora,
2: ma non saremo soli.
1: Ci siamo chiesti, ovviamente sì, si voterà anche in Francia, in Olanda, in Germania, ma noi ci siamo chiesti, in Unione Europea, in Parlamento, come hanno accolto, insomma, la notizia della nuova governance italiana. L'abbiamo chiesto all'Arcomi del PPE e a Elly Schlein dei Socialisti e Democratici.
3: Eurofonica!
4: Beh, non è stato facile spiegare ai colleghi europei che cosa sta succedendo in Italia. Anzitutto che non si è votato per uscire dall'Unione Europea, che non si può liquidare il voto di domenica scorsa come un voto populista, sarebbe troppo semplicistico, si negherebbe che qualsiasi lettura partitica del risultato del referendum è falsata, perché non tiene in considerazione che moltissime persone che non votavano più sono peraltro tornate a votare. Ci vuole una lettura più complessa. Peraltro le forze a cui la vittoria è stata più intestata nelle intenzioni di voto non sono cresciute durante la campagna referendaria, quindi c'è qualcosa di più. C'è ad esempio da mettere al centro il tema delle disuguaglianze, che su cui invece si è consumata un'intera crisi di governo senza che né il nuovo incaricato né nessuno si è fermato a riflettere un pochino. Dal punto di vista del nuovo governo invece è cambiato molto poco, diciamo che squadra che perde non si cambia, sono tutti sostenitori convinti della recente riforma, sono cambiati pochissimi ministeri, nessuna discontinuità sul tema del lavoro, appunto nessuna riflessione sulla povertà e le diseguaglianze, che forse qualche ruolo, guardando l'analisi del voto, hanno avuto. Quindi ecco, non ci si aspetta niente di diverso, speriamo almeno che si permetta al Parlamento di discutere civilmente, com'è nelle sue competenze, una nuova e migliore legge elettorale che ridia spazio e rappresentanza ai cittadini, e che poi ci si avvia a tornare arrivare finalmente al voto.
3: Eurofonica!
5: Ma non cambia assolutamente nulla, è un governo dove Renzi ha dato le dimissioni ma mantengono tutti i ministri. Io sono convinta che per una responsabilità anche nei confronti dell'Europa alcuni ministeri dovevano essere comunque definiti come continuità, tra i quali abbiamo ad esempio il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Economia, il Ministero della Difesa e degli Esteri. Questi sono i capisaldi, quindi andava benissimo una riconferma di questi per continuare i negoziati con l'Europa, ma per il resto io avrei cambiato tutto. Mi congratulo con Renzi perché rispetto ad altri del suo staff ha dato le dimissioni e con grande stile e testa alta ha lasciato Palazzo Chigi.
3: Eurofonica!
0: Era una riflessiva Waves degli Asimmetri e siamo ritornati in onda.
2: Ah, hai accelerato molto. Anche la... Era una... Bravissima.
1: Molto riflessiva.
2: No, vabbè, riflessiva perché noi comunque abbiamo riflettuto tanto in questi giorni, siamo stati in plenaria a seguire le diverse discussioni, insomma, dei parlamentari, e quindi ora vi diamo le ultime novità. Ci sarà il Consiglio europeo del 15 dicembre, i temi principali: immigrazione, sicurezza e Russia.
1: La nostra amica Russia, noi abbiamo un rapporto speciale con la Russia, noi dell'Unione Europea.
2: Ah,
1: e
2: pensavano
1: deputati,
2: di Eurofonica.
1: Noi di Eurofonica anche, qualora volessero ospitarci non faremo problemi. E noi praticamente, noi dell'Unione Europea, i deputati questa mattina hanno sostenuto la strategia per la Russia, che è una strategia che si chiama Less for Less, minori aiuti, minore impegno, per okay. coloro che dimostrano di arretrare in termini di democrazia. Cioè loro dicono: siccome l'architettura europea di sicurezza è stata danneggiata dagli interventi militari della Russia in Crimea, e bisogna continuare con le sanzioni in maniera molto molto delicata, soft,
2: sì,
1: cioè nel senso siamo aperti al dialogo. Esatto, siamo molto molto aperti al dialogo, quindi addirittura invitano l'UE a la possibilità di imporre ulteriori nuove sanzioni.
0: Assolutamente. E a proposito di UE, sappiamo che c'è anche stata l'accusa agli stati membri da parte dell'Unione Europea di istigare odio nei confronti dei migranti.
2: Infatti sì, nella risoluzione della situazione dei diritti fondamentali del 2015 l'Unione Europea ha proprio chiesto questo. E quindi immigrazione, sulla migrazione, proteggere soprattutto i bambini, proteggere i diritti degli LGBT e la libertà di circolazione per i Rom.
1: E ragazzi, però bisogna dire una cosa, questa è stata l'ultima plenaria di Martin Schulz, che noi abbiamo conosciuto ai tempi del capo di Berlusconi, che ormai ci ha fatto compagnia, era proprio il Parlamento europeo.
0: Beh, diciamo che salvo sorprese il prossimo presidente del Parlamento europeo dovrebbe essere italiano.
1: Ottimo,
0: quindi...
1: agganci per Eurofonica, perfetto.
0: Vedi, siamo accelereremo i tempi. Questa sera infatti gli eurodeputati del Partito Popolare, il gruppo che è più numeroso a Strasburgo, hanno eletto come in loro rappresentanza, quindi come loro candidato, Antonio Tajani, ex commissario dell'Unione Europea. Ora dovrà vedersela con Gianni Pittella, che invece è il capogruppo dei Socialisti Democratici.
2: Allora, noi siamo quasi in conclusione, ma prima di finire ci ascoltiamo le You Skills, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio.
6: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
7: Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Vi sentite persi senza un bicchiere di vino, persi senza un lavoro, come Tommaso Paradiso e la sua band? Ballare è un ottimo palliativo, ma per le soluzioni concrete ci siamo noi di Eurofonica. Come ogni settimana vi segnaliamo un po' di occasioni da cogliere al volo, perciò preparate carta, penna e valigia e partite con noi. Siete affascinati dagli scenari inediti, dal lavoro di squadra con e per i giovani e soprattutto dall'Europa dell'Est? Challenge Accepted è lo SVE che state cercando. 6 mesi di servizio volontario europeo assumi in Ucraina per promuovere il programma Erasmus Plus e far conoscere ai vostri coetanei ucraini le policy e i processi di integrazione promossi dall'Unione Europea all'interno di un progetto che si propone di rafforzare la cooperazione tra l'Unione Europea e l'Est Europa. Non ci sono particolari requisiti richiesti, solo avere tra i 22 e i 30 anni. Come per ogni SVE, vitto, alloggio e viaggio sono pagati, ma dovete affrettarvi e candidarvi entro domani. Tutti i dettagli sul sito scambioeuropei.info. Se invece avete voglia di confrontarvi con un'importante agenzia europea e magari di lavorare in un ufficio con vista sull'oceano, l'EMSA è quello che fa per voi. L'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, con sede a Lisbona, è alla ricerca di tirocinanti per un periodo dai 3 ai 5 mesi, a partire dal 1 marzo. Farete esperienza lavorativa nel settore della legislazione legata alla sicurezza marittima, collaborando attivamente con i vari uffici dell'agenzia, il tutto con una retribuzione mensile di circa 800 euro. Se avete in tasca un titolo accademico almeno triennale e parlate fluentemente l'inglese, non vi resta che candidarvi entro il 23 dicembre, direttamente sul sito emsa.europa.eu. Umbri e Valdostani, parliamo a voi. Come saprete, le vostre regioni fanno parte del programma Eurodisse, che offre non poche opportunità. Un esempio: Eurodesk, la rete europea di informazione per i giovani, è in cerca di uno stagista per il suo ufficio di coordinamento generale con sede a Bruxelles. Per 6 mesi avrete l'opportunità di condurre uno stage retribuito nel cuore dell'Europa, impegnandovi a diffondere e a far conoscere le 1000 opportunità che l'Unione Europea offre ai giovani. Produrrete contenuti in lingua inglese per il portale europeo dei giovani, parteciperete al monitoraggio delle attività e dell'impatto di Eurodesk, affiancando l'ufficio anche nell'organizzazione di eventi internazionali per il network. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese ed un background accademico in giornalismo, comunicazione o scienze politiche. La call chiude il 16, affrettatevi! Per chi non farà in tempo a partire, don't panic! Le EU Skills di Eurofonica tornano mercoledì prossimo. Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
7: Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
9: Eurofonica.
0: E siamo in chiusura e anche questa puntata di Eurofonica volge al termine, questa volta in diretta dalla plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo.
2: Noi ci ricordare i social? Io volevo ricordarvi, sì. seguiteci sui social.
1: Ma hai una voce stranamente simile
0: familiare,
1: a quella che appena
2: da ma guarda. Comunque dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti.
1: Madonna, allora tutti i nostri colleghi di Eurofonica, Alice Plata, Nicola Pifferi,
2: Marco Napoleoni,
1: i tecnici, e vi diamo appuntamento soprattutto al 21 di dicembre per una puntata di Eurofonica a statuto speciale.
2: Ciao
10: Eurofonica.
7: Eurofonica.
11: Eurofonica.
3: Eurofonica.
7: Eurofonica.
12: Eurofonica.
7: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
13: Tre città, una sola voce.
14: 6023.
15: Sono le 3:47.
16: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
17: Una radio di protagonisti.
18: Una radio da protagonisti.
19: Radio 6023. I need you right in front of me.
20: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
21: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose, perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto, e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
20: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
12: 6023.
14: Quando torno a casa vorrei...
22: Stare zitta e muta.
14: Al lavoro vorrei...
23: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
14: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
24: Una mattarella!
14: Dopo gli studi mi piacerebbe...
24: Non rompere!
14: Quello che chiedo alle istituzioni è...
24: Un paio di schiaffi?
25: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
26: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
20: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
27: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
28: Quindi di cosa vi occupate?
27: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
28: Vi occupate anche poi dell'adozione?
27: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
28: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
27: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
28: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
27: No, Instagram e Facebook.
28: Come si chiamano?
27: Baffi e Code ODV.
20: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
29: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
30: Sessantadue tre,
0: 6020 che?
1: 60 23
0: 6023
2: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: E di 6023 cosa ne pensa?
2: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
3: E lo station manager Alessandro Raimondo?
4: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
1: Altro da aggiungere?
5: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
1: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
6: 6023.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
9: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
8: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODB e ci trovate.
9: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
8: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
9: È stato lungo il viaggio?
8: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
9: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
8: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
9: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
8: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
9: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
8: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
9: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
8: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
10: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
11: Sei zero ventitré.
5: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
3: E che cosa fate?
2: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
3: Cosa fate qua oggi?
2: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
3: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
2: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: 62-3
5: 6020 che?
6: 60-23
5: 6023
4: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

di relax, ci attende la realtà, dove la superstar è la crisi esistenziale, la crisi dello Stato, la crisi del lavoro, la crisi del mercato. Persino gli psicologi lamentano la crisi, la crisi.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
7: 62-3
8: 6-0-20 che?
7: 60-23
8: 6-0-2-3
5: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
2: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
1: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
1: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
2: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
1: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Konrad Adenauer to jedna z najważniejszych osób, które położyły podwaliny pod zjednoczoną Europę. Jako pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, czyli powojennych Niemiec Zachodnich, wywarł głęboki wpływ zarówno na historię Niemiec, jak i całej Europy. Podczas rządów nazistów zrozumiał, że trwały pokój można osiągnąć tylko dzięki jedności. Adenauer odegrał kluczową rolę w procesie pojednania Niemiec i Francji. Dzięki niemu dwoje odwiecznych wrogów stało się sojusznikami i zapoczątkowało proces integracji europejskiej.
5: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
1: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
1: La mail, il cellulare?
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
1: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62 3
4: 6020 che
5: 60 23
4: 6023
3: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
2: Promosso.
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia di Rebecca direttamente da Radio 6023.
4: In questo nuovo episodio vi parleremo di realtà molto importanti presenti sui territori italiani che vedono attivi diversi soggetti che vi lavorano all'interno, gli Europe Direct. I centri Europe Direct sono luoghi che contribuiscono ad avvicinare l'Unione Europea ai cittadini, facilitando la loro partecipazione ai dibattiti sul futuro dell'UE. I centri Europe Direct permettono alla cittadinanza intera, ma soprattutto ai giovani, di avere informazioni relativamente alle politiche e ai programmi dell'Unione Europea.
3: Sono attualmente 45 i centri attivi sul territorio italiano. Per quanto riguarda il Piemonte, i centri attivi sono 3. Nella città metropolitana di Torino, nel comune di Cuneo e nel comune di Vercelli, che funge come polo di riferimento del territorio dell'Università del Piemonte Orientale.
4: Per quanto riguarda la Calabria, invece, sono 2 i centri attivi. Quello di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, gestito dall'associazione Eurocom, e quello presente nel comune di Reggio Calabria.
3: Nel concreto, ogni centro Europe Direct
4: offre una vasta gamma di materiale informativo relativo al funzionamento delle istituzioni dell'Unione Europea, ai trattati su cui si fonda, agli atti legislativi che produce e attua di concreto con i governi nazionali, alle principali politiche comuni, alle opportunità di finanziamento per enti, imprese e organizzazione della società civile.
3: Collabora con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i giovani cittadini ai temi della cittadinanza e dell'integrazione europea.
4: Opera a livello locale, in collaborazione con diversi soggetti istituzionali del settore pubblico, privato e del non profit, per assolvere al meglio al proprio compito di informare e comunicare tutti gli aspetti legati alle politiche e azioni dell'Unione Europea.
3: Organizza eventi per promuovere attivamente il dibattito locale e regionale sull'Unione Europea e le sue politiche.
4: Coopera con altre reti di informazione e di sviluppo locale, nazionali o comunitarie.
3: Fornisce regolarmente un feedback alle istituzioni europee.
4: Insomma, ora che sai come funziona un Europe Direct, cerca quello più vicino a te per immergerti ancora più da vicino nel mondo dell'Unione Europea.
5: Lo sai che esiste una rete europea che unisce tutti i centri per l'impiego dei paesi UE? Si chiama EURES ed è una rete di servizi coordinata dalla Commissione europea che coinvolge anche i paesi non UE dello spazio economico europeo, ossia la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Lo scopo di EURES è quello di agevolare la mobilità internazionale dei lavoratori comunitari. Se non hai un centro Europe Direct nel comune a te più vicino, puoi chiedere informazioni ad un centro per l'impiego.
4: Come detto nella prima parte di questa puntata, a Vercelli esiste un centro Europe Direct che è l'unico centro di tutto il territorio dell'Università del Piemonte Orientale. Il centro è stato istituito con l'obiettivo di agevolare l'inserimento del territorio vercellese nel contesto europeo, favorendo la partecipazione della cittadinanza alle opportunità comunitarie.
3: L'obiettivo di Europe Direct è quello di essere un supporto per tutto il territorio, sia per fornire informazioni sui bandi che permettono alle imprese e alle associazioni di svolgere attività e progetti, ma anche per entrare a far parte di una folta rete di partner nazionali e internazionali.
4: Europe Direct di Vercelli è un ufficio fortemente importante per il comune, perché permette alla città stessa di essere attiva nella realizzazione di progetti internazionali. Le attività svolte dal centro di Vercelli riguardano
3: la realizzazione di una newsletter informativa a cadenza mensile,
4: instaurazione di rapporti con gli attori locali, regionali ed internazionali,
3: la rilevazione delle idee progettuali attraverso l'identificazione delle opportunità più idonee su cui realizzare i progetti comunitari,
4: la ricerca dei partner internazionali e relazione con gli stessi per tutta la durata di preparazione del progetto,
3: l'elaborazione dei progetti ed invio alla Commissione Europea,
4: l'assistenza ai settori dell'ente per l'attuazione dei progetti finanziati sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi sia per le relazioni con i partner locali, nazionali ed internazionali,
3: l'elaborazione ed invio alla Commissione delle relazioni di verifica intermedie e finali, nonché attività di rendicontazione durante la realizzazione e la fine del progetto.
4: puoi trovare l'Europe Direct di Vercelli presso Piazza Municipio 5 a Vercelli, con orario di apertura tutti i lunedì, martedì e venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Il centro riceve suo appuntamento nei giorni di sportello chiuso. Europe Direct è sempre a tua disposizione se sei interessato a saperne di più dell'Europa e se vuoi collaborare con Europe Direct, ogni anno è possibile svolgere lì il servizio civile universale. Inoltre puoi scrivere alla loro mail europedirect@comune.vercelli.it per scoprire come un giovane cittadino di Vercelli può collaborare alle iniziative di Europe Direct ed immergersi nel mondo dell'Unione Europea.
3: E siamo giunti quindi al termine di questa puntata di Studia Info. Vi ricordiamo che Studia Info e Mati è un format realizzato all'interno dell'Università del Piemonte Orientale e l'Università Magna Grecia di Catanzaro a cura di Radio T023 e UMG Web Radio.
4: Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati. Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e alle esperienze universitarie degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Rebecca e Laura, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
8: Scout di Vercelli.
7: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
8: E avete dei contatti?
7: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Veselība ir mūsu lielākā bagātība. Ja esam veseli, jūtamies apmierinātāki ar dzīvi un spējam izdarīt vairāk. Veselība ļauj mūsu ekonomikai zelt un tā dara sabiedrību laimīgāku un saliedētāku. Viena no Eiropas Savienības prioritātēm ir atbalstīt sabiedrības veselības nozari visās dalību valstīs. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā raidījumā runāsim par to, ko Eiropas Savienība dara, lai stiprinātu dalību valstu veselības aprūpes sistēmas un lai tās padarītu ilgtspējīgākas. Nav šaubu, ka Eiropas Savienībā ir vienas no labākajām veselības aprūpes sistēmām pasaulē. Mūsdienās Eiropas Savienības iedzīvotāji dzīvo ilgāk, un viņiem ir labāka veselība nekā agrāk. Tomēr, neraugoties uz šo pozitīvo tendenci, sabiedrības veselības nozarei joprojām ir jātiek galā ar daudziem izaicinājumiem. Veselības aprūpes izmaksas ir augstas, zāles un jaunas veselības aprūpes tehnoloģijas nevienmēr ir viegli pieejamas. Turklāt ik pa laikam saskaramies ar jaunām slimībām un pandēmijām. Covid-19 pandēmija visā pasaulē satricināja valstu veselības aprūpes sistēmas, un Eiropas Savienības dalībvalstis nebija izņēmums. Lai efektīvi pārvarētu pandēmiju un labāk sagatavotos šādām krīzēm nākotnē, Eiropas Savienība nāca klajā ar programmu Eiropas Savienība veselībai, kuras darbības laiks ir no 2021. Līdz 2027. Gadam. Programmas budžets ir 4,4 miljārdi eiro, un tā izveidota nolūkā izstrādāt un īstenot Savienības tiesību aktus veselības jomā. Ar šo programmu Eiropas
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
7: Quindi di cosa vi occupate?
10: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
7: Vi occupate anche poi dell'adozione?
10: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
7: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
10: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
7: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
10: No, Instagram e Facebook.
7: Come si chiamano?
10: Baffi e Code ODV.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Euroopa on küllaltki linnastunud maailma jagu. Siin on palju linnu, kuhu on koondunud nii majandustegevus kui ka sotsiaalne elu. Liiga tihe asustus halvendab aga inimeste elu kvaliteeti. Euroopa Liit leiab, et nii sotsiaalne kaasatus kui ka inimeste heaolu oleneb suuresti just linnalisest liikumiskeskkonnast. Liidu eesmärk on luua linnade jaoks leidlikumad ja kestlikumad liikuvussüsteemid. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime, kuidas kujundada Euroopa linnades keskkonna sõbralikum, tervislikum ja kestlikum liikumiskeskkond. Linnas liikumise võimalused tuleb muuta kestlikumaks, et vähendada transpordisektori süsinikuheidet, luua majanduslikult tasuvad keskkonnasõbralikud ja sotsiaalsed kaasavad linnatranspordisüsteemid ning saavutada seekaudu ka ÜRO kestliku arengu eesmärgid. 2021. aastal kiitis Euroopa Komisjon heaks uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku. See on oluline algatus, mis aitab kujundada linna transporti tulevikku. Tegu on tervikliku plaaniga, mille eesmärk on muuta viisi, kuidas me linnades ringi liigume. Raamistikus kirjeldatakse, kuidas muuta linnaline liikumiskeskkond keskkonna sõbralikumaks, digitaalsemaks ja vastupanuvõimelisemaks. Plaani abil peaksid linnad saavutama Euroopa roheleppe eesmärgi, ehk vähendama 2040. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 90%. Uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku keskne osa on kestlike transpordiviiside edendamine. Sellega tahetakse ärgitada inimesi eelistama autosõidule kõndimist, jalgrattasõitu või ühistransporti. Plaaniga tahetakse muuta need liikumisviisid paremini juurdepääsetavaks, taskukohasemaks, usaldusväärsemaks ja tõhusamaks. See omakorda suurendaks tõenäosust, et inimesed eelistavad neid mõnele keskkonna vaenulikumale transpordiliigile. Raamistikus pööratakse suurt tähelepanu ka linnalise liikumiskeskkonna digitaliseerimisele. Digitehnoloogiat saab kasutada näiteks liikluskorralduse parandamiseks, ummikute vähendamiseks ja ühistranspordi tõhustamiseks. Et teedel liiguks vähem sõidukeid, tahetakse lisaks hõlbustada jagatud liikuvusteenuste, nagu jalgratta ja autojagamisteenuste kasutamist. Raamistikus pööratakse suurt tähelepanu ka linnalise liikumiskeskkonna vastupanuvõimele. Euroopa Liit tahab olla kindel, et linnad on valmis võimalikeks transpordisüsteemi häireteks, mida võivad põhjustada ekstreemsed ilmaolud või koroonapandeemia laadsed kriisid. Selleks, et häireteks valmis olla ja nende mõjusid kiiresti leevendada, tuleb välja töötada hädaolukorra kavad ja investeerida taristusse, mis võimalikele probleemidele vastu peaks. Uues Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistikus käsitletakse ka kaasatust. Eesmärk on tagada, et kõik inimesed, olenemata nende vanusest, puudest, staatusest või majanduslikust olukorrast, pääsevad linnas hõlpsasti liikuma. See tähendab näiteks, et ühistransporti saavad kasutada ka puuetega inimesed ning et transport on taskukohane kõigile ühiskonnagruppidele. Veel üks uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku oluline osa on rahastamine. Euroopa Liit pakub linnadele liikuvusprojektide jaoks mitmeid rahastusvõimalusi. Need aitavad võtta kasutusele uuenduslikke lahendusi, näiteks minna üle elektribussidele või arukatele liikluskorraldussüsteemidele. Toome näiteks Belgia linna Genti. Euroopa Liidu raha toel edendati Gentis kestlikku liikuvust mitmel moel. Näiteks loodi vähese saastega alad ja laiendati rattateede taristut. Tänu neile muudatustele on autode arv tänavatel tunduvalt vähenenud ja linna õhu kvaliteet tublisti paranenud. Euroopa Komisjon on alates 2002. aastast korraldanud septembris Euroopa liikuvusnädalat. Selle eesmärk on edendada keskkonnahoidlikku liikuvust ja kestlikku linnatransporti, et parandada inimeste tervist ja elukvaliteeti. See nädalane üritus innustab Euroopa linnu transporti kestlikumaks muutma ja inimestele võimalusi looma, et nad tahaksid autosõidu asemel uusi liikumisviise proovida. Liikuvusnädal juhib linnaelanike tähelepanu sellele, miks on kestlikumad liikumisviisid kasulikud ning suurendab nende kodaniku aktiivsust ja kogukonna üritustest osavõttu. Linnades korraldatakse mitmesuguseid tegevusi, nagu ühiseid rattasõite ja autovabu päevi ning linnaplaneerimise ja ühistranspordi teemalisi seminare. Kogu nädalat iseloomustab uuenduslik mõtlemine ning kõigi osaliste ühine pingutus selle nimel, et linnade elukeskkonda parandada. Aastate jooksul on Euroopa liikuvusnädalaga liitunud üha rohkem linnu ja nüüd on neid juba üle 3000. Tänu Euroopa liikuvusnädalale on linnalise liikumiskeskkonna parandamiseks tehtud ka püsivaid muudatusi. Näiteks 2023. aastal tutvustasid paljud linnad e-liikuvuse lahendusi ja arukat transporditehnoloogiat, mida nad parajasti kasutusele võtavad. Toome ühe näite. Kestliku linnalise liikumiskeskkonna kujundamisel näitab head eeskuju Sloveenia pealinn Ljubljana. Linn on võtnud korduvalt osa Euroopa liikuvusnädalast ja teinud sellest inspireerituna linnaruumis suuri muudatusi. Näiteks on laiendatud jalakäijate alasid, parandatud ühistranspordivõrku ja reklaamitud jalgrattasõitu kui otstarbekat transpordiliiki. See juures on tublisti paranenud nii linna õhu kvaliteet kui ka elanike elukvaliteet. Ljubljana pingutusi tunnustati 2016. aastal ka Euroopa rohelise pealinna auhinnaga. aasta mais võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku kohta. Parlament rõhutas, et Euroopa Liidu elukvaliteedi parandamiseks peavad linnatranspordisüsteemid olema kestlikud, tõhusad, juurdepääsetavad ja taskukohased. Euroopa Liidu majanduskeskkonna digi- ja tervishoiu eesmärkide saavutamiseks tuleb liidu linnalise liikumiskeskkonna puhul juhinduda põhimõttest, et transport oleks arukas, kaasav, taskukohane, konkurentsivõimeline, kestlik ja mitmeliigiline. Näiteks tuleks edendada ühistransporti, aktiivset liikumist nagu kõndimine ja jalgrattasõit ning mikromobiilsust, näiteks elektritõukerataste kasutamist. kuigi palju on juba saavutatud, ootavad mitmesugused probleemid, näiteks ummikud ja õhusaaste, ikka veel lahendust. Samuti on hädasti vaja teha suuri investeeringuid taristu parandamisse. Selleks, et linnade elu keskkonda parandada, on tarvis, et Euroopa Liidu linnade, poliitikategijate ja elanike koostöö jätkuks. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: européenne pour lui permettre de vivre l'Europe au quotidien pendant 3 semaines.
1: En 2018, cette idée devient réalité. Discover EU voit le jour. Le programme offre aux jeunes de 18 ans un pass Interrail gratuit et ainsi la possibilité de découvrir l'Europe à leur propre manière. Il y a 2 périodes de candidature par an. Les jeunes répondent à quelques questions sur l'Union européenne et les personnes sélectionnées remportent un pass. Les participants doivent respecter une règle essentielle, ils doivent voyager principalement en train. Discover EU existe encore aujourd'hui et fait partie du programme Erasmus+.
0: L'offre Interrail, qui n'était au départ qu'un billet unique, est devenue un véritable rite de passage. Aujourd'hui encore, c'est une invitation au voyage à toutes celles et ceux qui vivent en Europe, quel que soit leur âge. Une invitation à monter à bord, à franchir les frontières et à découvrir ce qu'est réellement l'Europe. Non pas à distance, mais de l'intérieur. Alors prenez votre passe et que l'aventure commence. Ce podcast vous est présenté par le Parlement européen.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a 6 zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi 2 format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Radio 6023.
9: Fumo un po' e dopo gioco a PES.
10: 62-3.
11: 6-0-20 che?
12: 60-23.
11: 6-0-2-3.
10: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Maastricht-traktaten og Amsterdam- og Nice-traktaterne, som senere ajourførte den, udgjorde nogle afgørende skridt i den europæiske integrationsproces. Maastricht-traktaten lagde grunden til det EU, vi kender i dag, ved at indføre betydelige politiske, økonomiske og sociale ændringer. Amsterdam- og Nice-traktaterne byggede videre på dette grundlag ved at behandle institutionelle spørgsmål og forberede EU på en udvidelse. Disse traktater afspejler den europæiske unions dynamiske karakter og udvikling, og det viser dens evne til at tilpasse sig og reformere sig som svar på nye udfordringer og muligheder. EU ændrer sig hele tiden. Nye lande og regler kommer til, men limen, der binder det hele sammen, er fortsat de tre traktater, der blev undertegnet i henholdsvis Maastricht, Amsterdam og Nice.
1: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Li tkun membru tal-Parlament Ewropew ma jfissirx biss li tieħu sehem fid-dibattiti waqt is-sessjoni plenarja jew li tivvota fuq proposti leġislattivi. Illum hija nagħtu ħarsa lejn aspett ieħor tal-ħidma tal-membri tal-Parlament Ewropew, ir-rwol tar-rapporter.
3: Meta l-Kummissjoni Ewropea tippreżenta proposta leġislattiva ġdida lill-Parlament, il-ħidma leġislattiva tibda fi ħdan kumitat parlamentari. L-għażla tal-kumitat responsabli tiddependi mis-suġġett. Per eżempju, jekk il-proposta tikkonċerna trasport għall-bejjem, din se tiġi indirizzata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Il-kumitat imbagħad jaħtar rapporter li jaġixxi bħala l-kap tal-proġett biex jabbozza r-rapport dwar il-proposta u eventwalment biex jidaħħal emendi fiha. Jiġifieri proposti biex jitħassru jew jiġi emendati elementi mit-test oriġinali jew biex jiżdiedu elementi ġodda miegħu.
2: L-ewwel nett, ir-rapporter irid jagħmel ħafna xogħol preparatorju. U naturalment dan ma jagħmlux waħdu. Ir-rapporter jiddiskuti ma' membri oħra tal-Parlament Ewropew u jibbenefika mill-assistenza tal-Kumitat Parlamentari tiegħu. Jista' jistieden ukoll esperti esterni jew minn istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea. Biex ikollu opinjoni aktar dettaljata dwar il-kwistjoni. Il-kompitu tiegħu huwa li jfassal l-aktar rapport komplut u preċiż possibbli, fil-waqt li jikkunsidra l-implikazzjonijiet u l-konsegwenzi kollha possibbli. Iqis sal-iċken interpretazzjoni u sal-inqas dettall. Għalhekk ir-rwol tiegħu huwa essenzjali. Abbozz ta' rapport jista' jiġi diskuss, emendat u miktub mill-ġdid diversi drabi sakemm fl-aħħar jiġi adottat mill-kumitat parlamentari kompetenti. U r-rapporter jipreżentaħ fil-plenarja. Għaldaqstant ir-rapport ikun jinkludi nota spjegattiva, mozzjoni għal-riżoluzzjoni leġislattiva u emendi li ssir votazzjoni dwarhom. Naturalment mhux ir-rapport ikollha jiksbu l-voti meħtieġa u xi wħud jiġu miċħuda. Iżda meta jiġi adottat rapport, ir-rapporter ikun laħaq il-milja ta' ħidmitu.
3: Nistħajilkom tistaqsu. Kif jinħatru l-membri tal-Parlament Ewropew għal dan il-kompitu delikat? L-għażla tiddependi fuq diversi fatturi. L-ewwel nett tiddependi fuq ftehimiet bejn il-gruppi politiċi li xi drabi f'każijiet rari ħafna jistgħu jwasslu għal ħatra ta' żewġ co-rapporters fuq l-istess file, kif kien il-każ għar-rapport dwar l-intelligenza artifiċjali. It-tieni, il-gruppi politiċi waqfu sistema ta' punti biex iqasmu r-rapporti leġislattivi bejniethom. Kull grupp għandu ċertu numru ta' punti skont id-daqs tiegħu u jieħu sehem f'forma tal-kan tal-rapport. Naturalment jitqiesu wkoll il-kompetenza u l-interess tal-membru tal-Parlament Ewropew fis-suġġett.
2: Ta' min jinnota wkoll dan l-aħħar dettall. Xi drabi jkun hemm tipi oħra ta' rapporters. Meta l-kumitat ikun jixtieq jisma l-opinjoni ta' kumitat ieħor jew meta kumitat ieħor ikun jixtieq jagħti l-opinjoni tiegħu dwar ir-rapport lill-kumitat responsabbli, dawn il-kumitat jistgħu jitolbu lill-President tal-Parlament Ewropew biex jinħatar kumitat bħala l-kumitat responsabbli u ieħor bħala l-kumitat li jintalab jagħti l-opinjoni tiegħu. Dan it-tieni kumitat imbagħad ikollu l-possibilità li jaħtar rapporter għall-opinjoni. Biex niċċaraw dan kollu, ejja mmorru lura l-eżempju tagħna tal-proposta dwar it-trasport tal-bejjem. Mela l-kumitat responsabbli jkun il-kumitat għall-agrikoltura u l-iżvilupp rurali. Iżda wieħed jista' jimmaġina, pereżempju, li l-kumitat tat-trasport u t-turizmu jista' jintala pjat l-opinjoni tiegħu. Bekk dan il-Kumitat ikoll l-opportunità li jaħtar rapporter tiegħu stess. Dan kien il-każ mod partikolari tar-rapport dwar l-intelliġenza artifiċjali li kellu tliet rapporters għall-opinjonijiet minn tliet kumitati parlamentari differenti. B'kollox għalhekk kien hemm mill-inqas ħames rapporters li kellhom ir-wol f'dan ir-rapport li ġie adottat waqt il-plenarja fil-Parlament f'Marzu 2024.
3: Fl-aħħar nett hemm kategorija finali ta' rapporters. Sabiex jimmonitorjaw il-progress ta' rapport, il-gruppi politiċi jistgħu jaħtru wkoll shadow rapporter. Dan jirrappreżenta l-fehma tal-grupp tiegħu dwar is-suġġett li jkun qed jiġi diskuss. Għandu rwol importanti biex jinstab kompromess billi jinnegozja mal-gruppi politiċi l-oħra. Ta' min jinnota li, għalkemm kull rapport ikollu isem uffiċjali li ħafna drabi jkun twil ħafna, ir-rapport ikun magħruf l-aktar bl-isem tar-rapporter tiegħu. Dan huwa rikonnexximent sabiħ għal dan ix-xogħol metikolus u importanti ħafna fil-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew. L-insetti li jidakru bħan-naħal, il-frifet u l-ħanfus għandhom ir-rwol fundamentali fl-ekosistema tagħna. Iżda dawn qed jiltaqgħu ma' bosta theddid madwar id-dinja kollha. Fostom it-tibdil fil-klima, it-telf tal-habitats, il-pesti u l-bidja intensiva msejsa fuq prodott wieħed biss. Minkejja r-rwol vitali tagħhom fil-benesseri u n-natura tagħna, dan it-theddid qed iwassal għal tnaqqis drammatiku fil-popolazzjonijiet kemm tal-ispeċijiet ta' dakkara selvaġġi kif ukoll ta' dawk ġestiti. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. U f'dan il-podcast senatu ħarsa li nxqed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tipproteġi dawn il-kreaturi ċkejkna.
4: Kont taf li kważi 90% tal-pjanti bil-fjuri selvaġġi fid-dinja jiddependu għal kollox jew tal-inqas mod parzjali mid-dakkir tal-annimali. Barra minn hekk aktar minn 75% tal-ilejjel tal-ikel fid-dinja u 35% tal-art agrikola globali jiddependu mid-dakkir ukoll. Id-dakkara mhux biss jikkontribwixxu direttament għas-sigurtà tal-ikel, iżda huma wkoll kruċjali għall-konservazzjoni tal-biodiversità. Skont xi stimi, sa 15 biljun euro tal-produzzjoni agrikola annwali tal-Unjoni Ewropea tista' tiġi attribwita direttament lilhom. Id-dakkara għandhom rwol vitali fir-riproduzzjoni tal-pjanti bil-fjuri, peress li jgħinu biex jitrasferixxu trapp tad-dakra bejn il-partijiet maskili u femminili tal-pjanta. Id-dakkir jista' jsir permezz ta' mezzi differenti, bħal pereżempju meta trapp tad-dakra jinġar mir-riħ u mill-ilma. Madankollu, l-annimali dakkara, b'mod partikolari l-insetti bħan-naħal, il-frifet u d-dubbin żunżani, jiġifieri l-hoverflies, huma fost l-aktar aġenti effettivi u importanti tad-dakkir.
3: Hemm diversi speċijiet ta' dakkara, fostom il-frifet, l-asafar u l-frifet il-lejl. Iżda l-aktar importanti huma n-naħal, u madwar id-dinja kollha hemm bejn 25,000 u 30,000 speċi differenti ta' naħal. Skont l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti, id-dakkara għandhom ir-rwol kruċjali mill-lat soċjali, ekonomiku u ekoloġiku. Dawn qed jiltaqgħu mat ta' theddid madwar id-dinja kollha. Fostom, it-tibdil fil-klima, it-telf tal-habitats, il-pesti u l-mart u l-agrikoltura intensiva. Theddid bħal dan qed iwassal għal tnaqqis drammatiku fil-popolazzjonijiet ta' dawn l-ispeċijiet.
4: F'dawn l-aħħar snin id-dinja ra tnaqqis inkwetanti fil-popolazzjonijiet tad-dakkara. U din ix-xejra qed toħloq theddida sinifikanti għall-ekosistemi, il-produttività agrikola u l-benessri tal-bniedem. Minħabba l-urġenza ta' din il-kwistjoni, l-Unjoni Ewropea nediet sensiela ta' inizjattivi bilan li jiġi indirizzati tnaqqis tad-dakkara u tippromovi l-konservazzjoni tagħhom. Ir-rispons tal-Unjoni Ewropea għall-kriżi tad-dakkara mhuwiex limitata l-miżuri ta' politika biss. Dan jinvolvi wkoll impenn attiv mal-membri tal-pubbliku u l-partijiet ikkonċernati. Fl-2022, l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej insalvaw lin-naħal u lill-bdiewa ġabret aktar minn 1,000,000 firma. Dan wera li hemm appoġġ pubbliku qawwi biex tittieħed azzjoni ħalli jiġu protetti d-dakkara u jiġu promossi prattiki ta' bidja sostenibbli. Insalvaw li naħalu lill-bdiewa hija s-seba' inizjattiva ta' suċċess taċ-ċittadini Ewropej. Din inizjattiva għandha lan li tnaqqas b'mod sinifikanti l-użu ta' pestiċidi sintetiċi u tenfasizza li l-bdiewa jiġu appoġġati fi tranzizzjoni lejn prattiki agrikoli li ħarsu n-natura.
3: Fl-2020, il-Kummissjoni Ewropea adottat l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal-Biodiversità għall-2030. Dan huwa pjan komprensiv, ambizzjuż u fit-tul biex tiġi protetta n-natura u titreġġa' lura d-degradazzjoni tal-ekosistemi. L-Unjoni Ewropea għandha wkoll qafas ta' politika dwar il-biodiversità li huwa stabbilit sew. Dan ipprovda benefiċċji kbar għall-biodiversità fl-Ewropa. Il-qofol tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-biodiversità huwa d-direttiva dwar il-habitats u d-direttiva dwar l-asafar, li flimkien ħolqu l-akbar netwerk ta' żoni protetti fid-dinja, jiġifieri n-netwerk Natura 2000.
4: Fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' Diċembru 2019 dwar l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-pollinaturi, imresqa mill-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament appella għal programm ta' azzjoni fuq skala sħiħa għad-Dakkara u biex jiġu allokati biżejjed riżorsi għal dan lan. Huwa rakkomanda l-inklużjoni ta' miri vinkolanti għall-Unjoni Ewropea kollha għat-tnaqqis tal-pestiċidi fir-reviżjoni tad-direttiva dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi. Talab ukoll il-Kummissjoni testendi l-projbizzjoni li bħalissa hija imposta fuq tliet tipi ta' insettiċidi neonicotinoidi. Għal-pestiċidi kollha bbażati fuq in-neonicotinoidi. Iżda t-neħija gradwali tal-pestiċidi mhijiex kompitu faċli. F'Ġunju 2022, il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet regolament ġdid biex jitnaqsu l-pestiċidi bħala parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew. Id-dokument irċieva oppożizzjoni kbira mill-industrija tal-pestiċidi u mill-organizzazzjonijiet tal-bidja industrijali. B'riżultat ta' dan, il-proposta ddajfet. U fl-aħħar mill-aħħar f'Novembru 2023 ma rċevitx appoġġ b'maġġoranza fil-Parlament Ewropew, issuwa f'idejn il-Parlament il-ġdid u l-Kummissjoni l-ġdida, flimkien mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea biex isibu soluzzjoni ħalli jsalvaw l-insetti li jdakru.
3: Il-ħarsin tan-naħal u ta' Dakkara oħra huwa importanti biex tiġi indirizzata l-isfida tal-ġuħ fid-dinja. Il-protezzjoni tal-biodiversità fost dawn l-ispeċijiet hija kruċjali biex ngħinuhom jibnu r-reżiljenza fl-ekosistemi agrikoli u jadattaw għat-tibdil fil-klima. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023
7: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
8: Quando torno a casa vorrei
9: stare zitta e muta.
8: Al lavoro vorrei
10: fare carriera sotto la scrivania, eh?
8: Quando cammino per strada mi piacerebbe
11: una mattarella.
8: Dopo gli studi mi piacerebbe
11: non rompere.
8: Quello che chiedo alle istituzioni è
12: un paio di schiaffi.
13: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
16: Di cosa vi occupate?
15: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
16: Quali sono i vostri contatti?
15: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli, Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
16: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
15: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
14: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città. Una sola voce.
6: 6023.
4: Награда UX – европейска филмова награда на публиката за 2024 година. Носителят на наградата Lux – европейска филмова награда на публиката за 2024 година е Учителската стая. Учителската стая на немския режисьор Илкер Чатак разказва историята на Карла, млада гимназиална учителка, която се отличава със своя идеализъм от колегите си. Когато поредица неразкрити кражби помрачават атмосферата между преподавателите, Карла решава да разследва случая.
9: Achtung, fertig, los!
12: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
17: Wer sitzt hier?
18: Oskar sitzt da.
17: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
18: Ich hab keins.
19: Und das hier?
17: Freunde, wessen Platz ist das?
20: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
12: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
17: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
4: Учителската стая спечели 5 отличия на германските филмови награди, както и знака на мрежата Europa Cinemas за най-добър европейски филм. Той също бе отличен с наградата за кино Артхаус в раздела Панорама на Международния филмов фестивал в Берлин.
21: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
22: Schämen Sie sich.
21: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach zu Hause lassen.
23: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
24: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
4: Останалите 4 филма финалисти бяха 20 000 вида пчели, паднали листа, на борда на Адаман и в димна сауна. 5 филма бяха показани в цяла Европа и зрителите можеха да гласуват за тях. Окончателното класиране се определи чрез комбиниране на гласовете на публиката и гласовете на членовете на Европейския парламент, като тежестта на всяка от двете групи в крайната оценка е 50%. Наградата Lux, европейска филмова награда на публиката, е средство за привличане на вниманието и за размисъл върху филми на социални и политически теми. Тя цели да насърчава дебата, както и изграждането на по-силна европейска идентичност с помощта на киното. Чухте подкаст на Радио Европаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
6: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
16: Promosso!
25: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023 e sono in compagnia di Francio di UMG Web Radio. E in questa nuova puntata di Studiare Informati siamo qui per raccontarvi quelle che sono le associazioni culturali che sono presenti sui nostri territori. quelle realtà che organizzano eventi culturali, ma anche feste e momenti di svago per tutti gli studenti.
0: Partendo dal nostro caro Piemonte orientale, nella città di Vercelli uno dei luoghi culturalmente e socialmente più attivi è quello della Pastorale Universitaria. Situata a due passi dalla chiesa di Sant'Andrea, la Pastorale Universitaria organizza momenti culturali quali dibattiti con i docenti universitari e pomeriggi di lettura, ma anche momenti di respiro interculturale con attività realizzate da studenti provenienti da diverse parti del mondo, mostrando come tutti i popoli possano essere uniti. Anche per questo motivo vengono organizzati momenti conviviali come l'Aperipopolo.
25: A Novara invece potete trovare Nova, centro giovanile della città che trova sede all'interno degli spazi dell'ex caserma Passalacqua, non troppo distante dalla caserma Perrone dove si trova una delle sedi principali dell'Università del Piemonte Orientale. Nova è un punto di ritrovo giovanile dove trovano spazio sale conferenze, aree studio, una sala prove con studio di registrazione e un makerspace. In questo ambiente si possono ritrovare gli attivisti culturali, ma anche gli studenti, i musicisti, gli attori e gli educatori. Ognuno interessato ad organizzare attività culturali e sociali per tutti i giovani del territorio.
0: Ad Alessandria invece puoi trovare Porto Idee, che contiene al suo interno diversi spazi. Tra questi c'è un'aula studio autogestita da studenti universitari provenienti da UPO e non solo. Un ottimo luogo di incontro per attività quali panel e webinar dedicati a tematiche sociali come la sostenibilità ambientale, la gender equality, i temi dell'immigrazione e l'educazione emotiva. Tutte queste attività ti permettono di trovare ambienti nuovi e stimolanti nelle città di Novara, Vercelli e Alessandria. Prima di scoprire le opportunità di Catanzaro, però, ascolta la nostra short news.
25: Lo sai chi altro organizza feste ed eventi? Ovviamente Radio 6023, che attraverso l'associazione 6023 APSTS partecipa a bandi per realizzare attività culturali e ricreative. Da anni infatti Radio 6023 partecipa al bando attività studenti del LUPO, organizzando attività di discussione culturale e di scambio tra gli studenti. Nel 2022 Radio 6023 ha vinto come capofila del progetto WOW, UPO Associazioni Unite, realizzato con altre associazioni studentesche del territorio come GEUPO ed SN Piemonte Orientale. Per WOW sono stati organizzati 12 eventi, che ha visto tra i tanti un international dinner ed un evento dedicato alla musica su vinile.
0: Ma Radio 6023 ha anche realizzato eventi in collaborazione con Edisu, dedicati agli studenti delle residenze, e con Compagnia di San Paolo, attraverso una serie di merende sinoire, ovvero merende conviviali, dedicate alla discussione di tematiche di impatto sociale.
25: La vita universitaria, si sa, non è fatta solo di esami e ore di lezioni e tirocini. C'è anche una vasta realtà di associazioni e di feste universitarie che ti potranno aiutare a vivere meglio i tuoi anni di studio.
0: Tra le associazioni presenti sul territorio di Catanzaro ti segnaliamo la sezione catanzarese di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, la famosa associazione fondata da Don Ciotti che sul catanzarese opera dal 2013. C'è anche una sezione catanzarese di Emergency, la storica associazione fondata da Gino Strada, che sul nostro territorio ha un largo seguito e tra i prossimi eventi prevede la storica vendita di panettoni nella piazza per raccogliere fondi. Infine c'è l'associazione Clown VIP Catanzaro ODV, una delle tante associazioni della Federazione Nazionale VIP Italia ODV, che dal 2009 porta i sorrisi ai piccoli pazienti e si occupa di diffondere i valori di solidarietà grazie alla clown terapia. Per tutti gli eventi e le campagne tesseramenti o per qualsiasi altra informazione, seguite le pagine ufficiali di queste associazioni sui social.
25: Ma ci sono anche associazioni universitarie che si occupano del tuo divertimento e del tuo svago, perché c'è vita in città anche prima del weekend. Molte associazioni infatti si occupano di organizzare serate ed eventi durante tutta la settimana in diversi locali di Catanzaro Lido, centro della movida universitaria. Le principali serate si svolgono tra i locali Molendini, Pablo, Botà, Garrison e Shots, tutti nel centro di Catanzaro Lido, tutti attivi dal lunedì al giovedì, oltre che nel fine settimana. Gli organizzatori propongono sia aperitivi che serate a tema.
0: Ma a chi devi rivolgerti per restare aggiornato sugli eventi proposti? Beh, c'è United for You, UXU, che organizza le serate accademiche. Per i party universitari invece c'è Blur Academic, I Need CFU, Just Party UMG e Bollicine UMG. Insomma, si prospetta una settimana davvero intensa e impegnativa, e siamo solo a mercoledì.
25: Continua a seguire tutte le puntate di Studiare Informati su Spotify per restare aggiornato su quello che succede nella tua università, che tu sia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro o dell'Università del Piemonte Orientale.
0: Per questa puntata abbiamo concluso. Da Francio
25: e da Davide Boris,
0: un buon party universitario a tutti e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Vain harvat ihmiset ovat onnistuneet yhdistämään loistavan taiteellisen uran ja vaikutusvaltaisen poliittisen uran samalla tavalla kuin Melina Mercouri. Hän oli tunnettu näyttelijä ja kansainvälinen elokuvatähti. Hänestä tuli poliittinen ikoni sen jälkeen, kun Kreikassa tehtiin vuonna 1967 vallankaappaus. Hän matkusti ympäri maailmaa ja tuomitsi diktatuurin ja puolusti demokratiaa. Hallinnon kaaduttua hänestä tuli Kreikan pisimpään palvellut kulttuuriministeri ja panhelleenisen sosialistiliikkeen perustajajäsen. Mercouri työskenteli väsymättä, jotta kulttuuritietoisuus kasvaisi Euroopassa. Hänen perintönsä elää edelleen hänen tekemiensä aloitteiden kautta. Niitä olivat esimerkiksi Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelma ja Melina Mercouri-säätiö. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustaja-äitejä ja isiä. Amalia Maria Mercouri syntyi vuonna 1920 Ateenassa. Hän opiskeli teatterialaa ja hänestä tuli nopeasti kuuluisa teatterinäyttelijä. Hän teki läpimurtoroolinsa näytelmässä Viettelysten vaunu vuonna 1949. Pian sen jälkeen hän voitti Marika Kotopuli-palkinnon parhaasta naisroolista. Hänen ensimmäinen elokuvansa Mihalis Kakoyanisin ohjaama Stella sai kiitosta vuonna 1956 Cannesissa. Siellä hän tapasi amerikkalaisen elokuvan tekijän Jules Dassinin, josta tuli myöhemmin hänen aviomiehensä ja yhteistyökumppaninsa. Vuonna 1960 Mercouri voitti Cannesin elokuvajuhlilla parhaan naisnäyttelijän palkinnon elokuvasta Never on Sunday, joka sai kaikkiaan 5 Oscar-ehdokkuutta. Mercouri oli esiintymässä 21. huhtikuuta 1967 New Yorkissa, kun hän sai tietää, että joukko armeijan upseereita oli kaapannut vallan Kreikassa ja perustanut Kreikan sotilasjuntan. Juntta tunnetaan myös nimellä Everstien valtakausi. Vallankaappauksen jälkeen Mercouri käytti jokaista tilaisuutta hyväksi lavalla tuomitakseen juntan ja toistaakseen iskulauseensa demokratia voittaa. Juntta hallitsi maata 7 vuotta. Koko tuon ajan Mercouri kampanjoi ympäri maailmaa ja vaati palauttamaan maahan demokratian. Everstit riistivät häneltä Kreikan kansalaisuuden. Se vain vahvisti hänen vakaumustaan. Eräänä yönä kello 4 aamulla Daily Mail-lehdestä soitettiin minulle ja sanottiin, he ovat vieneet sinulta kansalaisuuden. Olin ensimmäinen henkilö, jolta se vietiin. Vastasin niille puoli unessa, enkä suinkaan sujuvalla englannilla. Synnyin kreikkalaiseksi. Hän syntyi fasistiksi ja kuolee fasistina. Minä synnyin kreikkalaiseksi ja kuolen kreikkalaisena. Uhkailuista ja jopa murhayrityksestä huolimatta Mercouri ei ikinä lannistunut. Hän jatkoi taisteluaan, piti puheita ja konsertteja sekä antoi haastatteluja, kunnes demokratia palautettiin maahan vuonna 1974. Mercouri palasi Kreikkaan ja auttoi perustamaan panhelleenisen sosialistiliikkeen eli PASOKin. Hänet valittiin Kreikan parlamenttiin vuonna 1977. Kun PASOK voitti vuoden 1981 vaalit, Merkurista tuli kulttuuriministeri. Hän oli paitsi ensimmäinen nainen tässä virassa, myös Kreikan historian pisimpään palvellut kulttuuriministeri. Ministerinä hän muutti kulttuurielämää. Hän avasi museot kansalaisille ja edisti koulutusta kulttuuriperinnön kautta. Hän myös käynnisti suuria hankkeita, joista yksi oli Bysantin kulttuurin museo Thessalonikissa. Hän aloitti myös kuuluisan kampanjan, jotta Parthenonin marmoriveistokset saataisiin takaisin Kreikkaan. Mitä Shakespeare merkitsee Englannille? Entä St. Paulin katedraali? Mitä Taj Mahal merkitsee Intialle? Mitä Sixtuksen kappelin maalaukset merkitsevät Italialle? Meidän ylpeytemme ovat Parthenonin marmoriveistokset. Ne ovat identiteettimme. Ne ovat linkki nykypäivästä kreikkalaiseen huippuosaamiseen. Ne ovat luomuksia, jotka kuvastavat demokratian ja vapauden käsitteitämme. Merkurin merkittävin saavutus EU-tasolla oli aloite Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Ateenasta tuli ensimmäinen Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 1985, sen jälkeen kun Merkuri oli saanut suostuteltua EU:n kulttuuriministerit antamaan kulttuurille keskeisen aseman EU:n identiteetissä. Hän edisti myös kulttuurisuhteita Itä-Eurooppaan jo ennen rautaesiripun kaatumista. 1990-luvun alussa hän yhdisti jälleen näyttelemisen ja politiikan. Kun PASOK palasi valtaan vuonna 1993, hän jatkoi kulttuuriministerin tehtävissään ja keskittyi kulttuurin ja koulutuksen yhdistämiseen. Melina Merkuri kuoli vuonna 1994 New Yorkissa. Hänet haudattiin yhtä kunnioittavin menoin kuin pääministerit. Hautajaiset osoittivat, miten syvää kiintymystä kreikkalaiset häntä kohtaan tuntevat. Hänen visionsa elää edelleen Melina Merkuri-säätiön kautta. Säätiö edistää kreikkalaista kulttuuria maailmanlaajuisesti. Säätiö on myöntänyt vuodesta 2007 lähtien vuosittain Melina Merkuri-teatteripalkinnon jollekin nuorelle näyttelijälle. Voittaja saa myös lainaksi Melinan lempirintakorun. Koru siirtyy voittajalta toiselle ja pitää näin yllä hänen henkeään näyttämöllä. Melina Merkuri ei koskaan havitellut titteleitä tai palkintoja. Hänelle tärkeintä oli rakkaus. Rakkaus, jota hän tunsi Kreikkaa kohtaan, sekä rakkaus, jota Kreikka tunsi häntä kohtaan. Hänen äänensä ja visionsa inspiroivat jälkipolvia vielä tänäkin päivänä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
3: Euroopan liitus võetakse vastu mitut liikkiõigusakte. Mõned neist on siduvad, teised mitte. Mõnda õigusakti kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, teist vaid mõne üksiku liikmesriigi suhtes. Täna räägime lähemalt sellisest õigusaktist, mida kutsutakse direktiiviks. Direktiiv on õigusakt, mis töötatakse välja Euroopa Liidu institutsioonide koostöös ja mille Euroopa Liidu liikmesriigid peavad enda õigusesse üle võtma. Selgitame lähemalt. Direktiivis määratakse kindlaks konkreetne eesmärk, mida Euroopa Liit tahab saavutada. See, milliseid õigusakte selle saavutamiseks kehtestada, on iga liikmesriigi enda otsustada. Direktiivi puhul on tegu niinimetatud teisese õigusaktiga. See tähendab, et selles sätestatu tugineb omakorda niinimetatud esmastes õigusaktides, ehk Euroopa Liidu aluslepingutes kindlaks määratud põhimõtetele ja...
7: Ciao a tutti ragazzi, ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Alberto, voce, chitarre, percussioni dei 5 uomini sulla Cassa del Morto. Ciao Alberto.
10: Ciao Alessandro, ciao, grazie di avermi chiamato, insomma, per questa intervista. Sono molto felice di essere qua con te.
7: È un piacere anche per noi. Allora Alberto, innanzitutto, tu ci presenti il singolo che è estratto dall'album Kairos, intitolato La nostra intersezione. Ci vuoi un po' parlare di questo singolo, cosa vi ha portato a scriverlo e di cosa parla?
10: innanzitutto la canzone bisogna dire che è stata scritta, io sono il cantante, non il cantante che canta, che è la voce principale in questo pezzo, in quanto in questo gruppo un po' cantiamo tutti, diciamo, 4/5 del gruppo cantano e soprattutto scrivono quasi tutti, quindi la canzone era scritta al nostro violinista ed è stata cantata poi dall'altro cantante del gruppo. Che è una cosa bella da dire perché comunque tutti hanno influenza nella scrittura, nella parte compositiva delle canzoni. La canzone parla dell'incontro con l'altro da noi, che può essere simile ma mai completamente coincidente. Questo qua si riflette essenzialmente comunque anche in quello che è il rapporto di coppia. Nella canzone in particolare si cerca di andare oltre comunque il sentimento che può essere distruttivo e doloroso come spesso visto, ma si cerca di arrivare a parlare comunque della costruzione e dell'esaltazione delle caratteristiche di ognuno delle due persone che ne fanno parte. Quindi questa è essenzialmente la nostra intercezione.
7: È un tema molto molto interessante e sempre attuale. Però mi ha incuriosito una cosa, perché tu hai detto l'incontro con l'altro da noi che però non è mai coincidente. E questa cosa mi ha ricordato Cunifilo, perché io sono uno studente di filosofia, mi ha ricordato alcuni filosofi che ho studiato qualche anno addietro. C'è qualcuno di voi che studia filosofia o comunque vi siete ispirati a questi, o è solo un caso che sia così?
10: Infatti non è solo un caso, l'hai colto veramente proprio nel segno, perché il violinista, esattamente proprio quello che ha scritto la canzone, è uno studente di filosofia. Quindi probabilmente se hai notato qualche vena filosofica è essenzialmente dovuta anche a questo, si nota comunque il percorso di studi che ha fatto.
7: Ok, no, perché proprio come detta così ricorda molto dei filosofi, mi viene in mente Gabriel Marcel, che è un filosofo francese del Novecento, anche sì. Levinas, che è un filosofo lituano, naturalizzato francese, anche lui del Novecento. Quindi, insomma, veramente complimenti, è molto interessante. Insomma, fa piacere anche questi rimandi, queste citazioni, ma diciamo materie non così scontate nella musica, ecco.
10: No, quella infatti è una cosa molto bella, anche perché all'interno del gruppo comunque abbiamo aree completamente diverse. Infatti nel campo della filosofia mi trovi un po' scoperto, in quanto io sono uno studente di ingegneria, quindi tutt'altra materia, però abbiamo diverse menti. Abbiamo la mente del filosofo, c'è chi è un infermiere, chi invece studia musica comunque al conservatorio, ma è un antropologo. Quindi è un po' un misciotto di varie competenze differenti. E si nota anche all'interno delle canzoni.
7: Sì, sì, ed è proprio un po' questo anche il bello dell'arte, della musica, che riunisce tante persone, magari tanto diverse, che tendenzialmente non si penserebbe che possano riunirsi in qualche cosa, invece poi la musica unisce a tal punto, infatti voi siete un gruppo costituito da persone così eterogenee. E a proposito del vostro gruppo, volevo chiederti appunto da dove traete ispirazione, quali sono i gruppi, i musicisti, insomma le influenze maggiori che vi portano a suonare e scrivere.
10: Sì, certo. Allora, come noi siamo un gruppo che ormai ha 5-6 anni di attività, e ammetto che, come è anche giusto che capiti e si vede sempre in ogni panorama musicale, un gruppo anche cambia focus. Noi siamo partiti essenzialmente da una caratteristica molto folk dei nostri brani, e non per niente ci ispiravamo ai Modena City Ramblers moltissimo, che non so se conosci.
7: Sì, sì, assolutamente.
10: Sono una band storica italiana, e c'era l'idea di questo combat folk da cui anche il nome proprio è stato preso perché ricordava molto questo genere di musica, l'idea di invece che fare un concerto, fare un arrembaggio più, cioè l'idea di suonare veramente nelle betole più scure del Friuli, in questo caso perché noi siamo friulani, ma poi abbiamo suonato anche tanto in giro. E nel corso del tempo questo poteva essere più il primo album, che è stato anche un album un po' più, si può dire, festaiolo, più solare. E col secondo album abbiamo deciso di prendere influenze anche più che altro sono arrivate anche da sole, da altri gruppi e da altri ascolti. C'è un gruppo che ha avuto uno sviluppo anche, o perlomeno noi abbiamo avuto uno sviluppo simile a loro, che sono i Mumford & Sons, che sono bravissimi, li adoriamo. E poi molte influenze elettroniche anche da Bon Iver, che è un altro artista fantastico. Questi sono perlomeno i gruppi che un po' tutti abbiamo ascoltato, poi è chiaro che ognuno di noi veramente ascolta le cose più disparate, però la volontà di mantenere soprattutto all'interno di un contesto folcloristico, di chitarra acustica, di violino, mettere anche una buona parte di effettistica, quindi chitarre effettate, violino effettato, che è una caratteristica secondo me molto interessante di diverse canzoni che abbiamo, è stato diciamo la strada che abbiamo percorso per questo album che è appena uscito.
7: Assolutamente, le vostre influenze sono veramente variegate. Beh, ovviamente Mumford & Sons sono uno dei gruppi, diciamo, mainstream più importanti, se non il più famoso a livello mondiale per il folk, per quanto riguarda il folk.
10: Sì.
7: E anche Bon Iver, in effetti, l'ultimo album è elettronico, una cosa pazzesca, però in effetti il primo soprattutto è proprio folk, sì, folk, cioè chitarra e voce. Quindi in effetti anche lui scava, neanche troppo, ci trovi il folk.
10: Sì, assolutamente. Infatti il suo è praticamente un elettro folk, si può
7: esatto,
10: definire.
7: Esatto.
10: La cosa bella anche sua è che l'aspetto folk dei brani, secondo me, richiama, diciamo, avvicina molto le persone che ascoltano, che secondo me è la cosa più importante, perché una canzone deve essere vicina alle persone per poter arrivare. E basarsi su un tipo di canzone folk, per poi inserirsi con dell'elettronica e magari degli strumenti, dei suoni più ricercati, secondo me è una cosa che funziona bene, perché prima ti avvicini alle persone per fargli scoprire comunque un mondo che tante volte può sembrare più distaccato.
7: Certo, certo. E la musica, come abbiamo anche detto prima, deve unire. E il folk in effetti è uno dei generi che lo fa un po' di più, proprio perché è folcloristico, no? E però sì. Tu, a proposito dei vostri live, hai detto che volete dei live che somigliano un po' più a un arrembaggio. E anche questo è una cosa che si collega al vostro gruppo e soprattutto al vostro nome, perché il vostro nome è un po' particolare.
10: Sì, esatto, infatti è un nome che diciamo le persone si ricordano abbastanza facilmente, perlomeno si ricordano il concetto del nome, però poi ne sono arrivati dei più fantasiosi, perché il nostro nome infatti è 5 uomini sulla cassa del morto, che nel corso del tempo è diventato 5 allegri ragazzi o 5 uomini sulla bara, robe strane. Però il nostro nome è 5 uomini sulla cassa del morto. Questo nome qua deriva da una canzone che è citata in un libro di Stevenson, dell'Isola del Tesoro, in cui gli uomini sono 15, e c'è questa canzone che fa proprio 15 uomini sulla cassa del morto. Ed è una canzone piratesca reale, che narra proprio di questa leggenda della turma di Edward Teach, che dopo essersi ammutinata è stata lasciata una turma di 30 elementi, lasciata su un'isola con una bottiglia di rum e una pistola. Ed Ortiz, tornando dopo mesi a vedere cosa era successo, ha trovato proprio appunto 15 uomini ancora vivi. E da lì è stato preso il nome del nostro gruppo.
7: Ok, quindi insomma siete dei pirati che fanno folk, no? Di solito il folk sì. È più associato magari a un qualcosa di più, beh, in ambito europeo quando pensi al folk di solito pensi appunto al nord dell'Europa, soprattutto al nord dell'Inghilterra, quindi agli scozzesi, agli irlandesi. Invece i pirati, che comunque erano anche scozzesi e irlandesi, però ti viene più in mente una cosa più caraibica, i pirati sono associati al Mar dei Caraibi, quindi un'associazione in effetti che è interessante.
10: È particolare, soprattutto l'idea era più la volontà di esprimere delle sonorità un po' esotiche, no? Delle sonorità che magari possono arrivare da lontano, e proprio questo aspetto qua anche di vivere proprio il concerto come un arrembaggio, essenzialmente questi qua le caratteristiche. Poi, come ti dicevo prima, nel tempo anche il nostro sound si è evoluto parecchio. Infatti il secondo album, questo qua che è uscito da 2 settimane, Kairos, presenta delle sonorità parecchio diverse del primo. La parte forse più irlandese, perché abbiamo anche una grande vena di diciamo, il nostro sound richiama tanto all'irlandese, anche soprattutto nella prima epoca. Questa parte qua forse è un po' venuta meno nella seconda produzione.
7: Io intanto ti chiedo i vostri contatti, perché è assolutamente importante farsi trovare sul web.
10: Certo, e potete cercarci su Facebook o Instagram cercando proprio 5 uomini sulla cassa del morto, e per qualsiasi domanda potete benissimo scriverci ovunque, risponderemo in veramente in brevissimo tempo.
7: Perfetto, allora io ti ringrazio e in chiusura ti lascio lanciare il pezzo.
10: Bene, vi ringrazio e la prossima canzone è La nostra intersezione.

estraneo non c'è mai coincidenza, non c'è mai completa distanza.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti, sono Veronica con lo Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi sono in compagnia degli Obo, una band dei dintorni di BL Vercelli che sono a Recetto di Candelo. Ciao ragazzi!
4: Ciao!
5: Ciao!
3: Allora, io vorrei chiedervi un po' come vi siete conosciuti.
6: Noi ci siamo conosciuti tantissimi anni fa. Da questo primo incontro si è sviluppata poi una bellissima amicizia anche musicale. Noi andiamo molto d'accordo sui generi che ascoltiamo, a differenza di tanti nostri coetanei, e di conseguenza abbiamo deciso di intraprendere un percorso musicale che però ci ha messo tantissimi anni a venire fuori. Però abbiamo sempre avuto questo grande desiderio di fare delle cose insieme. Poi un po' la distanza, il fatto che abbiamo cose da fare,
4: vari progetti
6: ci abbiamo messo un po' di tempo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta,
3: Certo, no, è una cosa che accomuna tantissime band, sì. Effettivamente. E voi avete delle influenze musicali in comune?
4: Beh, praticamente tutte, partendo dal blues, quindi dalle radici, da Robert Johnson in poi, al jazz, al prog, cioè siamo veramente dei mangia musica.
3: Dei mangia musica.
6: Sì, diciamo,
3: siete molto eclettici,
4: sì,
3: da questo,
4: esatto,
3: punto di vista. Quindi il vostro genere immagino che si muove in mezzo a questi.
4: Sì, la roba bella è mantenere una propria libertà, vedere di fare, insomma, quello che ci si sente, quello che che viene più, diciamo, spontaneo. Poi le influenze sono involontarie, nel senso che non cerchiamo di emulare nessuno.
3: Certamente. Il 10 febbraio mi avete detto che esce il vostro primo album, che si chiama 2/10.
4: Esatto.
3: Volete,
4: sì,
3: parlarci un po' delle tracce?
6: Allora, sì, l'album si intitola 2/10, che è traducibile in Keep Your Two Eyes on the Ten Fingers, e riprende uno di questi obo signs, questi simboli che venivano lasciati da questi viaggiatori brillantemente raccontati da Kerouac, da London, che un po' riprende un po' anche la nostra, diciamo, etica musicale, quella di essere un po' dei vagabondi musicali, di assorbire un po' in base al nostro viaggio, il percorso che intraprendiamo ogni giorno. E di conseguenza abbiamo scelto questo primo logo per dare un titolo a questo nostro primo progetto. Saranno 6 tracce. Di queste 6 tracce abbiamo sia delle ballate acustiche che dei pezzi molto più, diciamo, elaborati e, diciamo, anche un po' più concettuali, come il pezzo che faremo ascoltare, ad esempio Cedar Falls. E niente, all'interno avremo anche una murder ballads, un po', diciamo, in stile caveiano, se vogliamo un po' sbilanciarci su delle citazioni di artisti che ci fanno piacere. E niente, cosa possiamo aggiungere?
3: Io avrei una domanda, in realtà.
6: Sì.
3: La canzone che abbiamo scelto, che è Cedar Falls,
6: sì,
3: da che cosa nasce? Come l'avete creata?
4: Nasce sempre da come ci si ritrova in saletta e si comincia seriamente a giocare. Cioè, seriamente giocare è una bella roba da dire. Si gemma e ci si lascia proprio un attimo
3: trasportare dalla musica?
4: Esatto. Sì, okay. Sì, cioè, lo so che è una roba molto banale tutto, però in realtà è proprio così. Quindi ci siamo registrato il disco noi in saletta. Quindi quello che ascoltate è quello che è successo in saletta.
3: È la vostra essenza,
4: diciamo. Sì, abbiamo registrato tutto su un astro e ci siamo impegolati in questa roba complicata, però ne siamo contenti perché rende giustizia, secondo me, al momento che è capitato in saletta.
3: Certo.
4: E quindi i pezzi nascono un po' così, in maniera molto anche casuale, se vuoi. Cioè.
3: L'ultima cosa che vorrei chiedervi è dove possono seguirvi quelli che vi ascoltano, le vostre pagine social.
6: Allora, nostre pagine social ad oggi sono Instagram, e successivamente apriremo un account su tutto il resto, poi su Bandcamp sicuro,
3: SoundCloud,
6: vedremo. Sì, comunque l'idea
3: ci aggiornate, certamente.
6: Sì, noi vi aggiorniamo anche perché vogliamo mantenere questo mistero fino al 10 di febbraio, data.
3: È lecito.
6: Dunque non abbiamo ancora messo nulla, non abbiamo fatto niente.
4: Va bene. Siamo terribili.
3: No, io sono molto curiosa di sapere come
6: andrà. Però qualche foto c'è su Instagram, ci potete seguire, ogni tanto qualche foto la mettiamo e anche qualche pezzettino di video simpatico.
3: Obo Music, giusto? Obo Official, come ogni band. Allora io vi ringrazio per essere venuti qui per fare questa intervista e quindi ascoltiamo la vostra canzone.
5: Amen, this metal rain.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissima, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Il sogno con Antonella.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
2: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
1: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
2: E le pagine quindi sono nome?
1: Il sogno con Antonella.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
4: Ciao ragazzi, bentrovati, io sono Erika e oggi sono in compagnia di Daniele Lacci, nuovo ospite della puntata di Spazio Emergenti. Ciao Daniele, benvenuto e grazie per essere con noi oggi.
5: Ciao a tutti, ciao Erika.
4: Daniele, partiamo subito dal tuo nome d'arte. Allora, come mai hai scelto il nome Lacci e che tipo di progetto musicale hai voluto intraprendere con questo tipo di nome?
5: Allora, mi stavo trovando in pellegrinaggio nelle Filippine, stavo per il nome, era una cagata. No, Daniele dovrei chiederlo a mia mamma,
4: okay.
5: Perché è il mio nome.
4: Sì.
5: E Lacci perché è un progetto di gruppo, è nato col tempo in realtà, nel senso che sono 2-3 anni che provo a tirar fuori qualcosa. E ho scelto 2020 per tirare fuori delle canzoni, ho scelto l'anno giusto. No, niente, quindi ci sono tante persone che stanno attorno al progetto e quando c'è stato da decidere un nome per lanciare il progetto ho detto vabbè, una cosa che mi accomuna, che accomuna tutti quanti, continuiamo a guardare le scarpe degli altri, so che sembra una fissazione stupida, però mi piacciono un sacco le scarpe, le sneakers in generale, comunque
4: sì.
5: Scarpe da tennis, e ho detto vabbè, quello che può accomunarmi a tutti gli altri sono i lacci, sono i legami, sono quello che si annoda, che si scioglie, quelli che scegli di tenere vicino, quelli che invece purtroppo a volte perdi o per fortuna.
4: Insomma. Certo, certo, chiaro. E la prima impressione comunque che si può notare dal nome è anche la facilità con cui tu utilizzi le parole e le associ e le metti in musica. Sul tuo profilo Instagram, come biografia, come descrizione, tu scrivi: come i legami, legami o leggimi le parole tra i lacci poco stretti, i nodi sciolti e quelli scelti. Insomma, fa capire un po' che tipo di persona sei e soprattutto il fatto che tu utilizzi le parole in un certo modo.
5: Sì, penso che sia un bel lavoro. Mi piacerebbe farlo diventare realmente il mio lavoro, quello che faccio nel quotidiano, che poi alla fine lo faccio lo stesso, perché
4: sì.
5: non smetto mai di parlare, non smetto mai di scrivere. Però ovviamente seguendo un criterio e studiando, io ho fatto soltanto per un anno, perché poi ho interrotto gli studi di lettere moderne, e sono sempre stato abbastanza appassionato di letteratura, ma di arte in generale. E le parole, il concatenarsi delle parole, il trovare i nessi, oppure i giochi di parole, sinonimi, oppure non lo so, onomatopeiche, insomma, cioè ci sono un sacco di robe molto molto carine che si possono fare, e vabbè, il cantautorato italiano ne è pieno, ed è insomma da lì un po' che prendo spunto e arrivo.
4: Sì, sì, certo. Guarda, ti capisco perché sono anch'io molto appassionata di questi nessi che si possono creare, studio lettere, quindi ti capisco. E a proposito di scrittura, allora, Tutti Bravi è uno dei brani del tuo nuovo EP, Una Voglia sul Braccio. E voglio subito citare alcune liriche, ovvero: tutti psicologi, un po' come Freud, ma scegli il sistema se mela o Android. Sono comunque parole molto originali, quindi volevo chiederti come nasce questo tipo di canzone e quando l'hai scritta, in che periodo?
5: Praticamente è nata 2 anni fa, io stavo lavorando con Gino La Grassa e Paolo Faldi a delle produzioni. Gino, tra l'altro, è un mio insegnante di canto. A un certo punto è nata la possibilità di provare a fare Sanremo Giovani. Mm-hmm. Al che ho detto, va bene, però se devo andare a Sanremo Giovani non ci voglio andare con una ballata romantica, non ci voglio andare a parlare d'amore. Mm-hmm. Ecco, questo era il mio ballino.
4: Okay.
5: Un po' anche per distinguermi. Mm-hmm. Ho detto, va, proviamo a scrivere qualcosa che, così, se deve essere, che almeno sia un minimo di critica nei confronti di qualcosa che non mi va, cercando di fare un po' di ironia.
4: Sì.
5: E è nata Tutti Bravi, ho messo giù quelle 2-3 rime, dico che sono carine.
4: No, comunque sono originali, ci sono diversi nessi davvero simpatici e in qualche modo provocatori, ma allo stesso tempo davvero realistici.
5: Grazie. È un piacere che siano stati colti. Sì. E che venga ascoltata. Poi appunto l'esperienza di Sanremo Giovani si è chiusa lì, nel senso che poi non è proseguita, non sono andato oltre i 60 e niente, ho tenuto quella canzone lì da parte, ho detto vabbè,
4: sì,
5: prima o poi magari vedrò la luce. A questo punto quest'anno ho detto va bene, anche se non è l'anno migliore in cui far uscire musica, proviamoci lo stesso.
4: Chiaro, abbiamo sentito una puntata di Cattelan dove Alessandro Cattelan commenta insieme a Tommaso Paradiso, magari tu ci vorrai dire di più, un tuo brano scritto durante la pandemia. Lui commenta dicendo: le frasi e le barre sono serrate, quindi hai una bella scrittura. Cosa ne pensi un po' e che effetto ha fatto sentirti dire queste cose?
5: È stato molto bello, è stato molto molto carino Ale, con Cattelan ogni tanto per caso, ascoltando la radio e avendo fatto io radio, ascolto un sacco di radio, ascolto un sacco di musica, con Cattelan è capitato più volte di interfacciarmi. Mm-hmm. In quell'occasione lì mi ha lanciato un gioco, perché ci eravamo sentiti la settimana precedente, mi ha detto: potresti scrivere una canzone sulla situazione attuale. Mm-hmm. Io ho preso la palla al balzo, il sabato stesso sono andato in studio in 30 minuti con Fabio De Marco, il produttore di tutto praticamente l'EP che è uscito adesso. Abbiamo prodotto Milano senza la neve, che tra l'altro colgo l'occasione per dire che uscirà il 4 di dicembre insieme ad altre 3 canzoni. Mm-hmm. E va a completare questo trittico di uscite. E niente, poi niente, gli ho mandato la canzone in redazione, è piaciuta, l'hanno passata un paio di volte e in quell'occasione lì, quando hanno sentito Tommaso Paradiso al telefono, Ale gli ha fatto ascoltare la canzone. Insomma, sono state parole molto, molto belle per un Tommaso, cioè, certo, per un Tommaso Paradiso che, certo, ha fatto la strada che ha fatto e comunque è arrivato a suonare al Circo Massimo. Mm-hmm. Con un sacco di persone davanti. Me le prendo, me le, sì, metto in tasca e ho detto va bene, le uso come benzina per andare, come carburante per andare avanti.
4: Esattamente, non è male, poi chissà, magari un featuring con Tommaso Paradiso ci potrebbe stare anche in futuro. E comunque tra Tommaso Paradiso, Calcutta che citavano anche, e Coez, tu ti senti più vicino a qualche artista in particolare?
5: Vabbè, la musica indie in generale mi piace. Ascolto un sacco di cantautorato che probabilmente parte un po' da lì, nel senso che io quello che scrivo lo scrivo partendo da me, dalle esperienze che vivo.
4: Okay.
5: E il cantautorato, forse quello di alto livello che esisteva un tempo, adesso non lo so, nomi grandissimi da De Gregori a Battiato, a De André, piuttosto che a Battisti, arrivava un pochettino da lì, riuscivano a descrivere cose bellissime. Adesso, senza rubarti altro tempo, De André scrisse la canzone
0: 3 città, una sola voce.
3: 6-0-23.

0: significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Piod TTA, mic check. Tommaso alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
7: E cosa fate?
6: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
6: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161. 50 32 98.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: 62 3.
9: 6020 che?
10: 60 23.
9: 6023.
8: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: 2007 metų šis fondas kasmet skiria Melinos Mercury teatro apdovanojimą vienai jaunai aktoriai, kuriai įteikiama Melinos Mercury sagė, kasmet perduodama sekančiai laureatei. Melinai Mercury niekada nerūpėjo nei titulai, nei apdovanojimai. Svarbiausia jai buvo meilė Graikijai ir Graikijos meilė jai. Iki šiol jos vizija įkvepia ištisas kartas. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
6: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
5: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in corso 2 giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
8: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
9: 62-3
10: 6-0-20 che?
11: 60-23
10: 6-0-2-3
9: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere,
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.

0: benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
1: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
0: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
1: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, per animare un pochettino questo Natale.
0: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
1: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'era un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
0: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
1: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
4: 62-3
5: 6-0-20 che?
6: 60-23
5: 6-0-2-3
4: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
5: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
4: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
5: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
5: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
4: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.

0: Sono le 8
1: e qualche minuto.
2: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
3: Radio 6023. 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
8: Cerchi crediti e non sai dove andare?
7: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
8: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
7: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
8: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
7: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
8: Se vuoi divertirti a lavorare,
7: a Radio 6023 devi entrare.
9: Radio 6023.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro

0: Quali attività svolgete per il territorio?
1: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
2: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
1: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Una radio di protagonisti.
5: Una radio da protagonisti.
6: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

0: biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
2: Radio 6023.

0: Sono le 9. Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: No, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.
3: Radio 6023.
4: Radio 6023.
0: Radio 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
7: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
6: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
7: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
6: La mail, il cellulare...
7: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
6: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

cagna, tutta cosa cagna, tutta da cagna. Cagna non serve a niente se non tieni identità. Cagna tutta cosa, cagna tutta da cagna. Ma si cagna meglio peggio solo tuo può misura. Non è l'identità razziale o della tua nazione, l'identità che conta se hai di fronte il tuo padrone. Manco sai chi o padrone se non tieni identità. Ti identifica una linea o stai a ca o stai a là. Se stai con gli sfruttati e mai con gli sfruttatori, se sei un vecchio butta dentro in mezzo a tanti butta fuori, o sei un vecchio butta fuori che per omo butta dentro, è la tua identità che definisce il cambiamento.

E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e Olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: Radio 6023. 6023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi.

0: che posso.
1: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
5: Avete anche degli altri contatti social?
4: Prego.
6: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: 6023!
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: Balanza, scava il brescio, e po po po po zitta e po po po. Balanza, scava il brescio, e po po po po zitta e po po po. Arriva Balanzasca, nascondi la posta, oggetto di culto dei Tiger. Cianuro e capsule per duri momenti, ristara GX per gli inseguimenti. Mostrate il tesserino all'ordine seguente, caro Renato ci ingombri la mente. Viva Bel René di figura snella, viva la Tirrenia e il diavolo di quella. Allora Balanza scava e brescioglie, po po po po zitta e po po po.

0: Hay un dispositivo móvil tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
2: State ascoltando Eurofonica live su tutte le radio universitarie. Allora, la settimana scorsa è uscita la classifica di Forbes sulle donne politiche più influenti a livello mondiale. Presenza importante per le donne europee. Allora abbiamo la Merkel, la May e la Mogherini nei primi 5 posti. E troviamo anche la prima ministra polacca Beata Maria Szydło al 10° posto. E il 14° per la presidentessa croata Kolinda Grabar-Kitarovic. D'altra parte però i dati mostrano che le donne europee in politica sono assolutamente un piccolo gruppo. Qual è realmente il loro peso politico allora? Caterina Boser.
3: Eurofonica.
4: Angela Merkel, Theresa May, Federica Mogherini sono tre delle cinque donne politiche più influenti a livello mondiale, secondo la classifica stilata da Forbes, la rivista statunitense di economia e finanza. Insomma, è una donna la cancelliera della Germania, che è la quarta economia mondiale del PIL. Una donna è alla guida della Gran Bretagna in un momento critico, il passaggio d'uscita dell'Europa dopo la Brexit. E sempre una donna è l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tre cariche molto forti che dimostrano una cosa: le donne contano in Europa. Ma non vi sembrano troppo poche? Basta fare un paio di calcoli per rendersi conto che se le donne politiche hanno influenza, rimangono comunque un piccolissimo gruppo. È quello che emerge dal report Balanced Participation of Women and Men in Decision Making, redatto dalla Gender Equality Commission del Consiglio d'Europa. Nel 2016 in Europa le posizioni al vertice della gerarchia politica sono ancora quasi esclusivamente ricoperte da uomini. Neanche il 10% dei paesi presi in considerazione arriva al 40% di ruoli ricoperti da donne. Dal 2005 la percentuale delle donne è cresciuta in qualche caso, ma non in modo sistematico. E lo stesso vale per i partiti politici: in 26 stati su 43 non c'è nemmeno una donna a capo di un partito. Dati che sono confermati dal Global Gender Gap Report uscito la settimana scorsa, un report annuale dal 2006 costruito dal World Economic Forum. Ad esempio, per quanto riguarda il potere politico, il divario si sta allargando e solo l'Islanda lo ha colmato per più del 70%. L'Europa occidentale resta la regione al mondo con il gap più ridotto, e cioè del 25% in media. Ma non è solo un problema politico. Il Global Gender Gap Report ha studiato 144 paesi riguardo la parità o disparità di genere su partecipazione economica, opportunità, educazione, sanità e occupazione. A livello globale il divario di genere è al 68%. Con questi ritmi ci vorranno 100 anni per colmarlo rispetto agli 83 stimati lo scorso anno. Eppure, segnala il World Economic Forum, se si colmasse la parità di genere, il PIL del mondo aumenterebbe di 5,3 miliardi di dollari. Infatti, garantire il pieno sviluppo e l'adeguata distribuzione anche dell'altra metà dei talenti mondiali ha un grande impatto sulla crescita, la competitività e la disponibilità futura delle economie e delle imprese di tutto il mondo. I dati sono allarmanti e ciò che preoccupa è il fatto che le percentuali non si alzino in maniera sistematica. Ovviamente è fondamentale valutare i parametri presi in considerazione e tutte le dinamiche che possono sfuggire alle statistiche. Ma se è la realtà a parlare chiaro, cosa stiamo aspettando? Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
3: Eurofonica.
2: L'hashtag MeToo ha raggiunto anche Londra. Infatti il Regno Unito è stato travolto dall'ondata di scandali a sfondo sessuale delle ultime settimane. Sono, attenzione, in particolare coinvolte parlamentari e ministri inglesi. Ce ne parla di più da Bath in Inghilterra, Sonia Kurzel.
5: Negli Stati Uniti la scorsa settimana protagonista del web e dei social è stato l'hashtag MeToo, che ha portato numerose donne a uscire allo scoperto e a denunciare molestie avvenute in passato da parte di colleghi o datori di lavoro. Non ci è voluto molto perché questa ondata si diffondesse oltreoceano e arrivasse di preciso a Westminster, dove un gruppo di donne ha condiviso inizialmente su WhatsApp storie di molestie sessuali da parte di membri del Parlamento. Un attivista dei Labour, Bex Bailey in particolare, ha denunciato di essere stata stuprata a un evento organizzato dal partito nel 2011, ma è stata scoraggiata a parlarne perché avrebbe potuto danneggiare la sua carriera. Altre donne si sono fatte avanti portando allo scoperto molestie, commenti e abusi fisici avvenuti in passato e trattati con leggerezza o ignorati una volta denunciati. Nella rosa di nomi coinvolti nello scandalo ci sono il ministro del commercio Mark Garnier, Damien Green, Stephen Crabb e il ministro della giustizia Dominic Raab, ma la lista nera contiene i nomi di almeno 13 deputati. È coinvolto nella denuncia anche il segretario alla difesa Sir Michael Fallon, che si è in seguito dimesso ammettendo di non aver avuto una condotta adatta alla sua posizione in passato. Il primo ministro inglese Theresa May ha definito lo scandalo inaccettabile e ha assicurato tolleranza zero per i ministri e parlamentari coinvolti. Ha anche invitato il Parlamento a discutere un piano di azione per affrontare la questione delle molestie a Westminster e ha nominato un nuovo ministro alla difesa, il 41enne Gavin Williamson, una decisione inaspettata e contestata dagli altri parlamentari, causa la sua inesperienza in questo campo. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento, per Eurofonica.
3: Eurofonica.
2: Insomma, anche il Regno Unito è stato letteralmente sommerso da questa ondata di scandali sessuali, come se fossero già pochi i problemi del governo di Theresa May alle prese con i negoziati della Brexit. I più complottisti suggeriscono che il polverone alzato su Westminster abbia lo scopo di far crollare la prima ministra. Ce ne parla Sabrina Fasanella.
6: Molestie, abuso di potere e giochi di poltrone. Beffardo destino per il puritano Regno Unito e per il primo ministro Theresa May, alle prese con inchieste, codici di condotta e soprattutto rimpasti di governo per risolvere la crisi degli scandali sessuali a Westminster. A rendere lo scenario ancora più inquietante intervengono i rumors circa il neoeletto ministro della difesa Gavin Williamson, chiamato a sostituire Michael Fallon, il nome più importante coinvolto, costretto alle dimissioni da una lunga serie di denunce. Il 41enne Williamson, fino alla scorsa settimana, era il chief whip, ovvero il capogruppo dei Tories, e su di lui pesa il sospetto della sindrome Underwood. Alcuni membri del gruppo lo accusano di essere responsabile della fuga di notizie riguardanti Fallon, leaks che sarebbero stati rilasciati espressamente per prenderne il posto. Resta sul tavolo poi l'ipotesi che Williamson fosse a conoscenza della condotta dei suoi deputati e usasse queste informazioni per fare pressione su di loro. Per la serie, o voti come ti dico, oppure racconto a tua moglie come ti comporti con la tua segretaria. L'intrigo è affascinante, anche se di questi tempi citare House of Cards parlando di molestie e di giochi di potere risulta a dir poco ridondante. Quel che è certo è che Westminster è stata letteralmente bloccata dall'ondata di scandali, proprio mentre avrebbe dovuto dedicare tutte le sue energie alla sempre più lontana conclusione dei negoziati per la Brexit, topic che già di per sé aveva reso instabile il governo May, da giugno privo della maggioranza. Come commenta il Guardian, già da prima dello scandalo sessuale Theresa aveva poche possibilità di mantenere in piedi il suo governo fino alla fine del mandato. Oggi questa prospettiva sembra allontanarsi sempre di più. Per non parlare della credibilità che rischia di perdere agli occhi degli interlocutori europei in sede di negoziato. Insomma, pare che lo tsunami generato dal caso Weinstein a Hollywood abbia investito il Regno Unito con conseguenze davvero inattese. Se da un lato ha incoraggiato e sostenuto le vittime di abuso sessuale a emanciparsi dal ricatto morale dei potenti, dall'altro potrebbe essere stata la goccia che farà traboccare il vaso, già colmo di rogne, della prima ministra inglese. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
3: Eurofonica.
2: State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio universitarie raduni. Allora, la Commissione Europea ha deciso di puntare sul rinascimento dei borghi. Cosa farà concretamente il progetto per il rilancio degli Smart Villages? Elvira Fratto.
7: L'Europa ha deciso di scommettere sui suoi borghi. Smart Villages è il progetto finanziato dalla Commissione Europea per migliorare la qualità della vita all'interno delle zone rurali. A partire dal 2018 la Commissione finanzierà dei progetti pilota pensati per creare dei borghi intelligenti, migliorare la logistica, la condivisione di dati sulle aree rurali e lo sviluppo di adeguati modelli di business applicabili a realtà piccole. L'obiettivo è quello di far coesistere tradizione e innovazione, mettendo quanto più possibile le nuove tecnologie al servizio dei borghi e delle comunità rurali. Ma non si tratterà di un modus operandi unico per tutte le realtà, saranno le potenzialità di ogni singola zona a determinarne il grado di sviluppo. Sono molti i progetti che la politica di sviluppo rurale si è prefissata di raggiungere: modernizzazione delle fattorie, condivisione di dati, rinnovo dei borghi intelligenti, il tutto senza perdere di vista il valore della coesione e dell'autoinvestimento. Saranno infatti gli stessi abitanti degli Smart Villages a proporre nuove idee e a imparare a gestire quelle già realizzate. Sempre all'interno del macro progetto Horizon 2020 si fa strada l'innovazione l'iniziativa Data Bio, che si propone di impiegare alcune tra le migliori materie prime da silvicoltura, pesca e agricoltura per produrre cibo, energia e biomateriali volti a garantire un'impennata dello sviluppo della bioeconomia. Quasi 100 miliardi di euro dal bilancio dell'Unione sono stati assegnati ad un totale di 118 programmi di sviluppo rurale per gli anni tra il 2014 e il 2020. I finanziamenti per il progetto provengono dal Fondo per lo Sviluppo Rurale, per la ricerca e per le politiche regionali e le infrastrutture. Elvira Fratto, UMG Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
3: Eurofonica.
2: E ad Eurofonica vi raccontiamo sempre anche l'economia. Con il dimezzamento del quantitative easing, Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, ha compiuto un vero e proprio capolavoro, ha accontentato la Germania e ha reso meno traumatico il passaggio all'Italia. Dal whatever it takes a oggi, Mario Draghi non ha quasi mai sbagliato. Ma come ha fatto? Ce lo spiega Francesco Caffarelli.
3: Eurofonica.
8: Mario Draghi l'ha annunciato lo scorso 26 ottobre. La Banca Centrale Europea dimezzerà il quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli del debito pubblico degli Stati membri. È dalla sua introduzione nel 2015 che c'è una frattura su questo meccanismo, perché non rientra tra gli obiettivi esplicitamente indicati nello statuto della BCE e, soprattutto, perché si tratta di una politica monetaria ultra espansiva, cioè la creazione di nuova moneta, che è da sempre invisa alla Germania. Gli italiani invece vorrebbero che il QE, come è chiamato, rimanesse così com'è per aiutare la fragile ripresa, mentre i tedeschi vorrebbero un ruolo meno politico della Banca Centrale Europea. Si tratta quindi di una parziale vittoria della linea tedesca, rappresentata dal presidente della Bundesbank, la Banca Centrale Teutonica, Jens Weidmann. Vittoria parziale, ma non totale. Draghi ha chiarito infatti che il QE, se necessario, potrà ritornare al regime precedente, cioè in caso di crisi continuerà a comprare 60 miliardi di euro in titoli di Stato ogni mese. Ma quello che conta è la strategia comunicativa del presidente della BCE. In estate, infatti, Mario Draghi aveva annunciato che il QE sarebbe stato rivisto in tempi brevi, destando forti preoccupazioni tra gli operatori finanziari. I mercati si aspettavano la fine del QE e una stagione di turbolenze finanziarie. Draghi invece ha annunciato una chiusura graduale del meccanismo, senza scossoni e soprattutto con la possibilità di tornare indietro. Così ha anticipato la reazione dei mercati, evitando forti perdite nelle borse di tutto il mondo. Gli italiani in particolare ringraziano. Fu proprio l'introduzione del QE a fermare la risalita del famigerato spread, il differenziale tra il tasso di interesse pagato sul debito dall'Italia e quello più basso dell'Unione, manco a dirlo, quello della Germania. Il nostro debito pubblico, infatti, è sempre sotto i riflettori a causa della sua mole, 135% del PIL, oltre 2.000 miliardi di euro. E grazie all'opera di acquisto di titoli italiani da parte della BCE, le pressioni dei mercati finanziari sono state tenute a bada. In parole povere, gli operatori finanziari non hanno ripreso a trattare i titoli del debito pubblico italiano come carta straccia, come fatto nella calda estate del 2011, solamente perché la BCE si è impegnata a tenerne bassi i rendimenti. Se il QE finisce, quindi, torneremo in breve a tempo a vivere le emozioni estive di 6 anni fa, che portarono alla caduta del governo Berlusconi IV e alla nomina di Mario Monti a primo ministro. L'annuncio di fine ottobre quindi deve suonare come un avvertimento. Draghi ha dato un settennato di tempo all'Italia per mettere a posto la sua economia e non ha mai perso l'occasione per ricordare come le riforme strutturali non fossero più rimandabili. Non sembra che la classe dirigente politica italiana, impegnata com'è a disquisire di bonus televisori, sia consapevole del fatto che il tempo sta scadendo. Nella vita di tutto ha una fine, del resto. Il QE dimezzato scadrà a settembre 2018 e lo stesso mandato di Draghi avrà fine l'anno successivo, 31 ottobre 2019. A succedergli, con ogni probabilità, sarà proprio il falco tedesco Weidmann. Paese avvisato, non è detto che sarà ancora una volta salvato. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
3: Eurofonica.
2: Ma parliamo anche di ambiente. Che cos'è il progetto LIFE? L'idea è che l'Unione Europea finanzia progetti europei green. Ce lo spiega esattamente Clara Stevanato.
3: Eurofonica.
9: L'Unione Europea investirà 83 milioni di euro in 31 progetti ambientali per rendere l'Italia più green. Ce ne sono di tutti i tipi, dalla conservazione della laguna nord di Venezia alla tutela di animali rari, come il capovaccaio, piccolo avvoltoio in via di estinzione nel sud Italia, dalla sperimentazione di nuovi sistemi di consegna delle merci per abbassare l'inquinamento dell'aria, allo studio per rendere più verde il processo di produzione del grana padano. Tutti i progetti possibili grazie al pacchetto di investimenti di 222 milioni di euro destinati al programma LIFE, che riguarda quattro macro temi: la salvaguardia della natura e della biodiversità, la protezione dell'ambiente, l'azione per il clima e infine la divulgazione scientifica e le campagne di sensibilizzazione. Il programma, nato nel 1992, ha cofinanziato oltre 4.500 progetti, con risultati visibili nel breve e lungo periodo. Pensate che nel solo 2016, su un totale di 170 progetti europei finanziati, l'Italia si è classificata al primo posto, 31 progetti vinti per un totale di 83 milioni di fondi ricevuti. Sul podio anche Spagna, con 79,4 milioni di euro per 44 progetti, e Paesi Bassi, con 33,5 milioni di euro per 5 progetti. Uno degli esempi più interessanti è stato il progetto quadriennale coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e cofinanziato dall'Unione Europea al 60%, relativo alla ricostruzione di dune e barene, cioè piccoli isolotti sabbiosi semisommersi tipici dell'ambiente lagunare, e della vegetazione lagunare e litoranea autoctona in 2000 siti costieri in Veneto. Stefano Boato, docente di pianificazione territoriale e ambientale allo UAF di Venezia, ci dice che il progetto di salvaguardia della biodiversità lagunare ha portato in soli 3 anni alla completa ricolonizzazione di alcune aree della laguna. I finanziamenti europei hanno permesso di piantare nuove fanerogame marine, ovvero piante simili alle alghe ma più complesse, perché dotate di radici, fusto, fiori, foglie e semi. La natura poi ha fatto il resto, infatti i semi prodotti da tali trapianti, grazie al vento e alle maree, hanno innescato un ripopolamento diffuso, producendo risultati significativi in termini di ricostituzione dell'habitat lagunare. Clara Stevanato per Eurofonica.
3: Eurofonica.
2: Caparezza, conti fa stare bene, state ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, vi abbiamo raccontato che cosa è successo durante questa settimana, adesso è il momento appunto dell'approfondimento. Mi hanno raggiunto infatti Antonio Megalizzi e Andrea Fioravanti, due dei caporedattori di Eurofonica. Ciao Andrea, ciao Antonio.
10: Ciao Nicola.
11: Ciao Nicola.
2: Allora, Antonio, partiamo dal tema che secondo me a livello di Europa è quasi più importante, cioè cerchiamo di capire qual è il ruolo dell'Unione Europea in tutto questo confusione che si è sviluppata in Catalogna.
11: Ma l'Unione Europea in realtà può fare poco o niente, a parte immolarsi in dichiarazioni che vanno a difendere la Spagna. È stata singolare la richiesta di aiuto di Puigdemont. L'Europa funziona così, no? Quando ci hai a che fare e ti dà un po' di fastidio e ne parli male, la incolpi di tutto. Quando invece sei un po' all'angolo, chiedi il suo aiuto. In realtà si tratta di una questione interna nell'Unione Europea, ma neanche, come dire, il diritto internazionale più canonico può farci nulla, nel senso che Puigdemont e i suoi consiglieri hanno violato in questo caso la Costituzione, quindi è affare insomma del governo spagnolo. E tra le altre cose, diciamo, più che immolarsi in una dichiarazione nella quale ovviamente Spagna, facendo parte insomma dell'Unione Europea, del Consiglio Europeo, ovviamente si difende l'operato della Spagna, pur condannando, diciamo, la reazione magari un po' troppo violenta delle forze dell'ordine spagnole, l'Unione Europea non può fare.
2: Certo, però ci sono delle ripercussioni inevitabili a livello europeo. Abbiamo visto il Banco Sabadell, la Caixa e anche dei grandi colossi, tra cui quello del gas naturale, che se ne sono andati o hanno annunciato che se ne andranno da Barcellona. Quali sono quindi le ripercussioni a livello di Unione Europea?
11: Ma è sicuramente un po' come ripercorrendo un po' anche il caso della Brexit, che è similare sotto certi punti di vista. Credo che gli stessi indipendentisti catalani non si aspettassero questo tipo di reazione e questo tipo di successo immediato del referendum, e che non sappiano effettivamente come comportarsi. Tra l'altro paventano l'ipotesi di non uscire dall'Unione Europea, tra le altre cose, quando sono stati smentiti dal paese e dalla Commissione Europea stessa, che ha ribadito che se un territorio di uno Stato membro, in questo caso la Spagna, smette di essere parte dell'Unione Europea perché decide di diventare dipendente, i trattati dell'Unione Europea non potranno continuare a essere applicati a quel territorio. Quindi se vuole diventare membro, in questo caso la Catalogna, deve fare di nuovo la richiesta secondo l'articolo 49 del trattato.
2: E a quel punto c'è un problema.
11: C'è un grande problema, perché questa richiesta deve essere accettata da tutti gli Stati membri. Vi pare che la Spagna, dopo tutto sto macello, va a accettare che la Catalogna entri in Unione Europea? Quindi, però, insomma, difficile.
2: Sì, sì, assolutamente. Però direi che è difficile un po' a livello generale. Cioè, questo casino in Catalogna ha un po' il sapore di déjà vu che abbiamo visto anche con la Brexit, l'abbiamo visto tantissime volte. C'è un piano B?
11: Ma tecnicamente non c'è nessun piano B, o almeno se c'è non ce l'hanno svelato gli amici della Catalogna, come in realtà non ce l'hanno svelato neanche gli amici della Brexit, perché a quanto pare il governo inglese è in alto mare e, come ben sappiamo, il fautore della Brexit, Nigel Farage si è dimesso tipo una settimana dopo aver promesso mari e monti, anzi stanno ancora aspettando tutti questi miliardi che devono andare alla sanità inglese, che saranno risparmiati, no, dalle tasse in favore dell'Unione Europea. Quello che sembra è che i principali antagonisti, diciamo, di questo, possiamo chiamarlo sistema, no, come è stato Farage, come è stato Puigdemont, pensassero, ma questa è la mia personale opinione, di poter campare di tutto questo, di questa cosa, di questo ruolo, e che si sia ritorta un po' contro la situazione, non si aspettassero questo successo. Adesso credo che non sappiano effettivamente cosa fare,
2: ma anche a non sapere cosa fare sembra che ci siano altri politici e influencer a livello internazionale. Diciamo che si potrebbe riassumere questo concetto, Andrea, con una frase un po' dal sapore strano, cioè è semplice fare gli indipendentisti con il referendum degli altri, no Andrea?
10: Sì, quando si guardano le situazioni all'estero è sempre più facile giudicare, anche perché non riguarda noi. Il punto è che, come diceva giustamente Antonio, i populisti non hanno dimostrato di avere un piano B. Adesso noi non vogliamo fare la solita trasmissione per cui l'Unione Europea è perfetta e non deve essere cambiata. Però se i populisti da una parte sono proprio chiamati così perché rispondono alle esigenze del paese che non riesce a accettare la globalizzazione, che vorrebbe avere una piena occupazione, che vorrebbe stare meglio, tutti lo vorremmo. Però qual è l'alternativa? Il protezionismo, la chiusura delle frontiere, il tornare al medioevo con il feudo? Cioè è questa la prospettiva, perché non rinunciare all'Unione Europea non vuol dire solo non vedere più la faccia di Juncker o andare a Bruxelles, ma vuol dire anche rinunciare a un mercato unico, e questo non se ne parla molto nei programmi economici degli indipendentisti, perché quando perdi un mercato di 500 milioni di consumatori e poi si ritorna all'autarchia, non è che si può fare la battaglia del grano nel 2017. A me una cosa che fa impazzire nel dibattito della Catalogna e tutto questo giro riguardo il referendum, cioè si è parlato molto del referendum e poco di quello che in realtà è stato fatto dal punto di vista legale, cioè mancano tutte le condizioni più condizioni di base per fare un referendum. Cioè, per dire, un giornalista del Paese ha votato due volte senza essere scoperto, hanno votato addirittura anche bambini, ma passando anche sopra tutte queste irregolarità al referendum hanno votato solamente meno del 45% dei catalani. Cioè vuol dire che quasi 6 catalani su 10 sono rimasti a casa. Quindi già normalmente adesso, guardando le elezioni della Sicilia, ci stiamo lamentando del fatto che abbia votato così poca gente. Ma pensate che possa essere legittimo fare la secessione con così poche persone che votano? Cioè, personalmente, per far sì che ci fosse una secessione dovrebbe, non so, l'80% delle persone dovrebbe dire di sì. Il punto è che votare poi alla fine è la cosa più facile, anche per ricollegarmi a quello che ha detto Antonio, cioè va bene far sfogare la popolazione, magari anche disinformandola, o meglio non informandola bene, però poi non si ha un piano B, e soprattutto se si fa una cosa talmente illegale poi non ci si può nascondere dietro la burocrazia e i lacci e i lacciuoli delle leggi. Cioè, è questo che mi ha un po' colpito di Puigdemont: da una parte un referendum illegale, dall'altra lui si sta attaccando a tutte le leggi possibili, che siano le leggi del Belgio o quelle spagnole della Costituzione.
2: Senti, proprio a proposito del Belgio, allora Puigdemont adesso è a Bruxelles, ha fatto questa richiesta d'asilo. Non è un po' strano che l'Unione Europea permetta delle richieste d'asilo all'interno degli stati dell'Unione?
10: Questo è un aspetto particolare. Quando parliamo di migliorare l'Unione Europea, dico proprio da questo punto di vista, trovo che sia inconcepibile il fatto che uno Stato all'interno dei 28, o nel futuro 27 quando andrà via il Regno Unito, possa permettere una cosa del genere. Cioè non possiamo pensare che uno Stato possa ammettere la richiesta del diritto d'asilo da uno Stato dell'Unione. Me lo posso aspettare se la persona viene da un paese extra UE, ma così vuol dire anche una mancanza di fiducia interna. Ora spieghiamolo anche agli ascoltatori: come loro sapranno, il Belgio vive una situazione particolare, perché tra Valloni e gli abitanti delle Fiandre si vive in una sorta di guerra civile permanente. Il governo ci ha messo quasi 580 giorni prima di formarsi, cioè non stiamo parlando di una situazione normale, e forse anche per questo la capitale dell'Unione Europea è proprio a Bruxelles, un po' per fermare questa divisione interna. Ed è questo forse la cosa che bisogna cambiare appena questa questione indipendentista finirà. Cioè non è possibile un vulnus del genere nella democrazia europea.
11: Permettimi di dire un'altra cosa, Andrea, visto che può servire da monito, diciamo, per il Veneto di turno, visto che adesso c'è questa proliferazione di regioni autonome all'interno dell'Europa che proclamano questo principio di autodeterminazione dei popoli, che innanzitutto, secondo il diritto internazionale, non è inteso come il diritto alla secessione, cioè non è che ognuno può fare quello che vuole, staccarsi, crearsi un referendum ad hoc e darlo per valido, ma soprattutto questo tipo di diritto all'autodeterminazione viene riconosciuto solo in alcuni casi specifici, cioè dove c'è un dominio coloniale, dove c'è un'occupazione militare di una forza straniera, dove vengono compiute gravi violazioni dei diritti umani. In tutti questi casi la Spagna penso che non sia colpevole dei reati che abbiamo appena citato. Quindi quando parlate di principio di autodeterminazione dei popoli, state attenti a quello che citate.
2: E insomma, ve le siete sentite da Antonio Megalizzi. Allora, durante la puntata di oggi abbiamo anche parlato di donne, abbiamo parlato di potere e di donne, e c'è qua a livello di Catalogna una donna mandata un po' in modalità Deus ex machina dal governo Rajoy. Chi è questa Soraya Sáenz de Santa Maria, Andrea?
12: Avete presente Pulp Fiction, dove ci sono i due gangster interpretati da Samuel Lee Jackson e John Travolta che uccidono per sbaglio una persona e non sanno come liberarsi del corpo? Ecco, nel film loro chiamano il signor Wolf, che arriva a bus e dice la famosa frase: sono il signor Wolf, risolvi i problemi. Ecco, per spiegare chi è Soraya Sáenz de Santa Maria si può usare questo film, perché lei è la donna che il governo manda ogni volta che c'è un problema. Facciamo degli esempi. Ebola nel 2014, un'infermiera contrae il virus, mandano lei a risolvere la situazione. Nel 2015 l'aereo della Germanwings, questa compagnia low cost tedesca, si schianta sui Pirenei. Chi mandano? Sáenz de Santa Maria. È diciamo il volto giovane del partito, che tra l'altro, tra le deleghe, oltre ad essere vicepresidente del governo, ha anche quella dei rapporti con le regioni. È considerata, diciamo, una donna forte, non ha particolare carisma, anche perché a essere compagni di viaggio di Mariano Rajoy, il primo ministro spagnolo, non è che si brilli per quella qualità, però è affidabile ed è molto interessante la sua figura, perché è stata mandata proprio lei, che è anche accusata di aver mandato la Guardia Civil, quindi la polizia castigliana, è stata mandata proprio lei, secondo i socialisti, che hanno mandato una mozione nel Parlamento spagnolo. Questa Sáenz de Santa Maria sarebbe stata lei a mandare la Guardia Civile a picchiare i manifestanti, diciamo, per reprimere il voto. E quindi questo è un personaggio un po' di luce e ombre, perché da una parte è vista come una donna molto pratica, e quindi sarà lei la normalizzatrice della Catalogna, quindi gestirà gli affari correnti come prevede l'articolo 155 del codice spagnolo, la Costituzione spagnola, che dice: se c'è uno Stato che, diciamo, ribelle, allora noi mandiamo il governo, e a rappresentare il governo c'è proprio lei. Il problema è che, secondo molti analisti spagnoli, è lei che ha causato tutto questo, perché non ha mai sentito le ragioni dei catalani. Ora, a me non interessa dire chi abbia ragione o meno, anche perché è una questione talmente complessa sui concetti di autonomia, eccetera. Però dobbiamo dire che lei ha sempre dato, come dire, non ha mai dato ascolto, è sempre stato un muro di gomma su cui i catalani si sono un po' scontrati. E adesso lei dovrà regolare la situazione.
2: Certo, e in questa situazione idilliaca, a questo punto qualcuno dovrà andare anche a votare. Qual è lo scenario?
12: Beh, Puigdemont dal Belgio vorrebbe fare una campagna social, cioè vorrebbe, nel tentativo di non essere arrestato dalle prigioni di sua maestà Re Felipe VI, vorrebbe condurre la campagna elettorale dalla capitale belga. Il suo obiettivo è chiaro, cioè vuole una lista unica, anche perché riunire tutti gli indipendenti si sarebbe una grande mossa politica e gli garantirebbe sicuro un posto all'interno delle istituzioni. Adesso noi non sappiamo come andrà a finire dal punto di vista giuridico il processo, però sarebbe una mossa politica forte. Il problema qual è? Che adesso tutti si vogliono dividere le spoglie degli indipendentisti, perché molti leader sono stati mandati in galera e adesso subiranno il processo, però ci sono altre figure politiche che vogliono approfittare di questa corsa elettorale per accreditarsi, e tra le liste quella più in forma è la sinistra catalana, che già da tempo si è fatta sentire molto nel Parlamento spagnolo. Ecco, la speranza di Puigdemont è una lista unica. Quello che succederà, una grande balcanizzazione di partiti probabilmente, quindi alla fine si giocherà, sarà questa la domanda fondamentale: chi comporrà il governo indipendentista? Perché gli indipendentisti, se li mettiamo tutti insieme, non superano il 48%, non l'hanno fatto mai negli ultimi 40 anni, cioè da quando c'era la democrazia. Quindi uno dei partiti potrebbe staccarsi e appoggiare un governo di moderati
10: che vogliono collaborare con il governo. È questa forse la previsione che possiamo fare in questo casino della Catalogna.
2: Insomma, una situazione veramente complicata in Catalogna e anche in Spagna. Abbiamo provato a raccontarvela, grazie allora a chi l'ha raccontata con me, grazie a Andrea Fioravanti.
10: Grazie a te per questa meravigliosa diretta.
2: E grazie Antonio Megalizzi.
11: Grazie a te Nicola.
2: E allora insomma si conclude questa puntata di Eurofonica. Vi abbiamo raccontato che cosa è successo in Catalogna, vi abbiamo parlato come sempre di economia, di ambiente e di tantissimi altri temi. La settimana prossima torniamo, prendiamo un mezzo di trasporto ancora non ben definito e in qualche modo raggiungiamo Strasburgo e la sede del Parlamento Europeo. Da lì, come sempre, vi racconteremo di cosa si parla in una puntata speciale, come tutte quelle che facciamo da Strasburgo, mercoledì prossimo alle 19 alle 20, che poi è l'orario classico di Eurofonica. Buona serata, ciao!
13: Eurofonica.
14: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
2: State ascoltando Eurofonica su una qualsiasi delle radio universitarie del circuito Raduni. Sono passate da pochissimo le 19 e oggi, come sempre, in 30 minuti di GR e poi con un talk e un'intervista vi racconteremo che cosa succede in Unione Europea. Partiamo con una notizia di qualche giorno fa, ormai della settimana scorsa, perché è nata una nuova cooperazione a livello militare all'interno dell'Unione Europea per la difesa. Si chiama PESCO e ci racconta di più Sonia Kurzel.
3: Eurofonica.
18: Lunedì scorso a Bruxelles 23 nazioni hanno firmato un patto per la cooperazione e la difesa. Federica Mogherini l'ha definito un giorno storico per la difesa europea. E come darle torto? D'altronde l'idea di una maggiore integrazione europea a livello di difesa ricorre da anni e le linee base per l'istituzione della cooperazione permanente strutturata nel campo della difesa europea, in breve PESCO, erano contenute già nel Trattato di Lisbona del 2007. Gli stati non firmatari dell'accordo sono Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Malta e Portogallo, ma l'adesione volontaria è aperta a chi volesse aggiungersi. L'accordo decisamente ambizioso è stato portato avanti da Francia e Germania, ma perché adesso? Il motivo che spicca è l'uscita dall'Unione Europea dell'Inghilterra, che storicamente si è sempre opposta ai piani di sicurezza comune. Il primo documento con le linee guida della PESCO è infatti stato presentato il giorno dopo la Brexit. Ciò che più sorprende di questo patto è che è vincolante, non è solo una dichiarazione di buone intenzioni. La lista degli impegni che gli Stati membri devono rispettare è composta da 20 punti, la cui attuazione sarà monitorata. Tra questi, aumentare le spese militari per avvicinarsi al 2% del PIL, creare una forza di reazione rapida, aumentare sempre di più il livello di integrazione fra gli eserciti e la creazione di un fondo europeo per la difesa da 5,5 miliardi di euro all'anno per finanziare ricerca, sviluppo e una percentuale per l'acquisto delle apparecchiature militari. Il risvolto economico dell'accordo è decisamente importante e è sottolineato nell'idea di ottimizzare le spese a livello di armamenti. Il ministro degli affari esteri tedesco Sigmar Gabriel particolarmente ha fatto notare che l'Europa spende il 50% più degli Stati Uniti in difesa e ha solo il 15% della sua efficienza militare. L'iniziativa dunque punta a spendere di più, ma in modo più coordinato nei sistemi di difesa e far sì che gli Stati membri siano più integrati dal punto di vista militare. Nonostante gli accenni del presidente della Commissione Juncker a un esercito europeo, l'opzione rimane al momento improbabile, perché a livello di Stati manca un'intesa comune. Non è questo un punto di arrivo. Dopo la firma degli stati della PESCO, l'accordo è affidato al Consiglio, che dovrà prendere una decisione a maggioranza qualificata entro la fine del 2017. Ma è una dichiarazione molto forte sia a livello simbolico che politico per un'Europa più efficiente e indipendente dal punto di vista della sicurezza comune. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
3: Eurofonica.
2: Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Io sono Nicola Pifferi e avete appena sentito Sonia Kurz che vi raccontava un po' che in che direzione si va su questa difesa dell'Unione Europea. Altro tema al centro delle discussioni europee è quello del lavoro. Perché? Perché vogliamo dare pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro, vogliamo dare condizioni di lavoro eque e vogliamo puntare sull'inclusione sociale. Non lo dico io, lo dice la Commissione Europea, che infatti ha proprio costruito un pilastro, che non vuol dire che si sono messi con la calce e con i mattoni, ma significa che si va a legiferare o almeno a discutere a livelli molto molto alti. È quindi quello di cui parliamo, il pilastro dei diritti, il pilastro europeo dei diritti sociali. Ci spiega di più Lorenzo Pelucca.
3: Eurofonica.
13: 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro. È questo il risultato del Summit Sociale per il Lavoro e la Crescita Equi, terminato il 17 novembre a Göteborg, in Svezia. Un vero e proprio momento storico, celebrato, non a caso, nella patria dello Stato sociale e del welfare. L'Unione Europea ha così adottato il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, ovvero uno strumento pensato per rafforzare il sistema della protezione sociale. L'obiettivo è adottare un quadro di riferimento per monitorare la situazione occupazionale e sociale degli Stati membri coinvolti e indirizzare le riforme a livello nazionale. Questo è il momento di far nascere un'Europa sociale, ha detto Juncker in un breve commento a conclusione dei lavori. Ci sono voluti 20 anni per applicare la decisione del Summit sull'occupazione del 1997 in Lussemburgo, che aveva indicato di ripetere un tale evento ogni anno, ha ricordato lo stesso Juncker, visibilmente soddisfatto per la piena adesione di tutti gli Stati membri al pilastro. I principi e i diritti sanciti dal Pilastro Europeo dei Diritti Sociali sono articolati in 3 categorie, pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. La realizzazione di quanto stabilito nel pilastro sarà comunque un processo lungo e dinamico. Saranno necessarie, infatti, ulteriori iniziative legislative affinché alcuni principi e diritti compresi nel pilastro divengano effettivi. Il documento di Göteborg confluirà in un rapporto che sarà sottoposto al Consiglio europeo nella sua riunione di dicembre. Già lì vedremo se dalle parole si passerà ai fatti. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
16: Eurofonica.
19: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
20: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: All'Eurofonica siamo anche molto vicini alla vostra salute psicologica. Allora, avete presente quando aprite il libretto online della vostra università, guardate i voti e piangete disperatamente? Ecco, potrebbe succedere anche ai colossi della tecnologia. Stiamo parlando di Google, Facebook, Amazon e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché sembra che prima o poi debbano tornare a pagare le tasse. Ci parla di Web Tax proprio Silvia Pegurri.
3: Eurofonica.
21: La Web Tax continua a far parlare di sé nel dibattito pubblico. Ma cosa si intende con questo termine? L'obiettivo per la fine del 2018 è quello di tassare in modo equo i colossi del web come Amazon, Apple e Google, che tra il 2012 e il 2016 hanno di fatto eluso 69 miliardi di tasse in Europa. Secondo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, il buco nel bilancio sarebbe di circa 120 miliardi di euro, che sarebbero potuti essere spesi nella lotta al terrorismo, all'immigrazione clandestina e nel rafforzamento del digitale. L'attuale quadro fiscale in vigore nei paesi dell'Unione Europea non si adatta alle realtà moderne, in quanto concepito per tipi di economie che non prevedevano l'enorme successo di Internet e che quindi non possono comprendere attività basate sempre di più su beni e dati immateriali. Basti pensare che l'aliquota fiscale effettiva delle società digitali nell'Unione Europea è stimata in una cifra pari alla metà di quella applicata alle società tradizionali e spesso molto meno. Si punta quindi a una riforma fondamentale delle norme fiscali internazionali, che garantirebbero un migliore collegamento tra

0: secondo il quale il gigante di Cupertino avrebbe dovuto versare nel paese solamente un'aliquota effettiva pari allo 0,005%. Nonostante queste opposizioni, però il progetto va avanti, con i quattro paesi firmatari, ovvero Italia, Francia, Germania e Spagna, che portano avanti il progetto.
1: Eurofonica.
2: Anche la politica europea ogni tanto può sembrare veramente divertente. Ed è sembrata divertente l'altro giorno, lunedì sera, quando tutti quanti attaccati al cellulare seguivamo lo spoglio delle votazioni su quale città dovesse accogliere l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che dopo la Brexit se ne deve andare da Londra. Si sperava tanto in Milano, alla fine non è andata per Milano, ma è andata per Amsterdam. Ci racconta esattamente che cosa è successo e come è stata scelta Amsterdam Francesco Cafarelli.
1: Eurofonica.
3: Lunedì 20 novembre si è votato per l'assegnazione di due agenzie europee che con la Brexit sposteranno la loro sede da Londra ad altre città del continente. Si tratta dell'Agenzia Bancaria Europea EBA e dell'Agenzia Europea del Farmaco EMA, assegnate rispettivamente a Parigi e Amsterdam. Si tratta di una decisione molto importante per le città prescelte, sia in termini di prestigio sia di posti di lavoro diretti e indiretti. Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, infatti, l'EMA avrebbe garantito oltre 3.000 posti di lavoro di grande qualità, dato che gli incarichi pubblici europei notoriamente molto ambiti, ad esempio per il livello di migliori condizioni contrattuali e migliori condizioni anche economiche. La scelta è stata presa secondo votazione in seno al Consiglio dell'UE, che ha riunito i 27 ministri per le politiche europee degli Stati membri in una votazione a più turni. Al primo turno ogni Stato ha avuto 3 voti a disposizione, da dare in ordine di preferenza a 3 città, quindi 3 punti andavano alla prima, 2 alla seconda e 1 alla terza. Al secondo turno si è votato tra le prime 3 emerse, cioè Milano, Amsterdam e Copenaghen. Quest'ultima nel secondo turno ha ricevuto soltanto 6 voti su 27. Ed è stata eliminata, lasciando la città meneghina a vedersela con la Venezia del Nord. Purtroppo, dopo una prima votazione finita in pareggio 13-13, complice l'astensione della Slovacchia scottata dalla prematura eliminazione di Bratislava, al sorteggio l'ha spuntata Amsterdam. Grande l'amarezza di Milano, che però, per bocca del sindaco Sala, ha rivendicato la sua importanza e la soddisfazione nell'arrivare a giocarsi l'assegnazione di un'istituzione così prestigiosa con 2 capitali europee. L'autorità bancaria europea invece è stata assegnata a Parigi, anche qui al sorteggio, dopo il testa a testa finale con Dublino. A sorpresa è stata esclusa Francoforte che, essendo la sede della Banca Centrale Europea, sembrava la naturale designata per ospitare anche l'EBA. Probabilmente hanno pesato le complicate trattative per la formazione del governo tedesco, che hanno distratto il governo teutonico dal perseguimento della più potente delle due autorità, a vantaggio di Parigi, che ottiene così un notevole risultato politico. Resta il rammarico per Milano e per l'Italia, così come la confermata convinzione che all'ombra della Madonnina risiedano oggi le maggiori speranze di visibilità e prestigio internazionale per il bel paese. Francesco Cafarelli per Eurofonica, Padova.
1: Eurofonica.
2: Insomma, l'EMA non arriverà in Italia, non arriverà a Milano e c'è forse, per non piangere, da ridere per come è stata scelta appunto Amsterdam al posto dell'Italia, anche se in realtà è anche, diciamo, razionale che possa essere scelta così quando due città arrivano pari merito. C'è però in Italia un'agenzia europea, è quella per la sicurezza del cibo, è a Parma e ci racconta esattamente che cosa fa Elvira Fratto.
1: Eurofonica.
4: Conclusa la disputa per trovare la nuova sede dell'EMA, alziamo i riflettori sull'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Nata nel 2002 e da sempre situata a Parma, è completamente finanziata dall'Unione Europea, ma agisce in maniera del tutto autonoma rispetto agli Stati membri, al Parlamento e alla Commissione. Una serie di emergenze alimentari nell'Europa degli anni 90 hanno fatto sorgere l'esigenza di un'agenzia dedicata esclusivamente alla sicurezza alimentare per prevenire e contrastare gli effetti dannosi legati all'alimentazione. Non solo, l'EFSA ha separato la valutazione dei rischi dalle loro modalità di gestione per approfondirne gli studi e negli anni ha notevolmente ampliato i propri campi d'azione, dalla nutrizione umana alla sicurezza alimentare degli animali fino all'interesse per la salute e la manutenzione delle piante. L'EFSA si riserva anche di osservare da vicino l'impatto del cibo consumato in Europa sulla biodiversità degli habitat di animali e vegetali. L'importanza dell'autorità per la sicurezza alimentare è tangibile soprattutto nel veicolare le informazioni scientifiche. Sono molti i temi sui quali si è già pronunciata, senz'altro noti ai cittadini europei a causa della vasta eco sociale di cronaca che alcuni tra questi hanno avuto OGM, salmonella, fitofarmaci, sicurezza veterinaria, ruolo dei pesticidi e ingredienti che provocano allergie. Tradurre informazioni scientifiche di tale portata in nozioni semplici e dirette alla portata

0: del pubblico non è affatto facile, ma l'EFSA si propone da sempre di instaurare un dialogo più chiaro e retroattivo possibile con i cittadini del vecchio continente, ad esempio non facendo mai mancare pagine di aggiornamento sui propri siti ufficiali e consentendo ai prodotti alimentari di arrivare con sicurezza dai laboratori alle nostre tavole. Elvira Fratto di Ungigod Radio da Catanzaro per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: State sempre ascoltando Eurofonica su una delle radio raduni. Allora, spesso l'Italia è al centro di diversi attacchi da diverse forze politiche internazionali. Questa volta però il tema è un pochino più grave, perché a puntare il dito sono proprio le Nazioni Unite, che dicono che adesso abbiamo un problema di diritti umani, e questo problema si chiama Libia. Fabiano Catania.
1: Eurofonica.
3: E così l'Italia ci è ricascata ancora. Dopo la Diaz, Bolzaneto e lo stato d'emergenza di molte carceri, più volte condannato dalla Corte di Strasburgo, adesso arriva un altro sospetto di violazione dei diritti umani perpetrata dal nostro paese. Questa volta non si tratterebbe di azioni svolte sul territorio nazionale, ma delle condizioni in cui versano i migranti che attualmente sono trattenuti nei campi libici per effetto dell'accordo firmato tra Libia e Italia. A denunciare questo caso è stato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite al-Hussein, che durante la riunione del Comitato ONU a Ginevra ha parlato di torture, vessazioni e stupri all'interno dei campi creati con il beneplacito del governo libico di al-Sarraj e del ministro dell'interno italiano Minniti. Le continue violazioni dei più elementari diritti umani erano già state denunciate da un reportage shock della CNN, che aveva documentato la vita dei campi libici, raccontando di soggetti malnutriti e ammassati in spazi piccoli e senza le più basilari condizioni igieniche. Al-Hussein ha parlato dei campi come di vere e proprie prigioni terrificanti, sottolineando come l'UE e i suoi stati membri non abbiano fatto nulla per ridurre gli abusi perpetrati sui migranti. Ancora una volta quindi viene messa in discussione la politica migratoria dell'Unione Europea, che continua ad affannarsi a cercare una soluzione per limitare gli sbarchi e le morti nel Mediterraneo, trascurando tuttavia i diritti umani, valori fondanti da sempre dell'Unione stessa. L'Italia, dal canto suo, ha risposto alle accuse sottolineando i risultati ottenuti dall'accordo in termini di vite umane salvate. A questo punto si aprono due possibili scenari. O l'Unione Europea e l'Italia sapevano della situazione nei campi e non hanno fatto nulla per intervenire, oppure non sapevano, dimostrando una negligenza gravissima. In qualsiasi modo la si pensi, l'immagine dell'Unione Europea, già malconcia, ne esce nuovamente ridimensionata per l'incapacità di trovare una soluzione comune al problema dell'immigrazione nel Mediterraneo. Per Eurofonica, Fabiano Catania, Radio Eco, da Parigi.
1: Eurofonica.
2: Cambiamo argomento qui ad Eurofonica. Allora, ci andate a teatro? Vi è mai capitato di andare a una rappresentazione di qualsiasi tipo in teatro e dire: vorrei proprio parlare col regista per dirgli che come l'ha fatta lui a me non piace, che forse dovrebbe farla più in un modo o più nell'altra? Beh, avete perso la vostra grande occasione, perché sabato scorso allo European Spectator Day si poteva fare questo e molto altro. Sabrina Fasanella.
1: Eurofonica.
4: Lo scorso 18 novembre l'Europa si è data appuntamento a teatro per la terza edizione dello European Spectators Day. Come da titolo, i protagonisti di questa giornata di promozione culturale non sono stati gli artisti, come spesso accade, ma gli spettatori, o meglio, i cittadini europei spettatori. In un'epoca come la nostra, in cui la proposta culturale è vastissima e investe le piattaforme più disparate, gli spazi per la fruizione sono innumerevoli, ma il pubblico spesso è lasciato in disparte, raramente incoraggiato ad essere parte attiva e critica nel dialogo artistico, troppe volte solo per gli addetti ai lavori. La creazione artistica vuole essere condivisione e dialogo oggi più che mai, e in questa direzione si muove il progetto finanziato da Europa Creativa, BeSpectactive, promotore della Giornata Europea dello Spettatore. Un appuntamento che ha visto sette tra teatri, festival e compagnie in tutto il continente incontrare il proprio pubblico, discutere e confrontarsi sul ruolo e l'importanza che lo spettatore ha nella creazione contemporanea, un ruolo di cui spesso non è a conoscenza. Gli incontri si sono tenuti in contemporanea, adeguati al fuso orario, in Italia, Regno Unito, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria e Croazia. I gruppi hanno condiviso anche i temi del dibattito, orientato su quattro argomenti principali, volti a sondare gusti ed esigenze delle diverse comunità di spettatori e soprattutto la percezione dell'importanza e dell'impatto dell'arte performativa sul quotidiano dell'Europa contemporanea e sulle criticità sociali e culturali che sta vivendo il nostro continente. L'audience improvement, ovvero la formazione del pubblico e la sua partecipazione attiva, sono sempre più spesso parole d'ordine per il mondo della cultura e dell'arte performativa in particolare, o almeno di quella che ha deciso di uscire dai templi elitari dell'arte per avere un impatto concreto e fondante nella creazione di una società più tollerante, integrata e democratica. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
1: Eurofonica.
5: Eurofonica,
6: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni. Oggi è mercoledì 22 novembre e come sempre abbiamo concluso il GR in cui brevemente vi raccontiamo che cosa sta succedendo in tutta l'Unione Europea e, come le settimane scorse, mi hanno raggiunto due dei nostri caporedattori per parlare di uno dei temi fondamentali di questa settimana. Allora, ciao Antonio, ciao Sabrina.
8: Ciao Nicola.
9: Ciao.
2: Allora, il tema di cui discutiamo questa settimana è un tema che in realtà è uscito lunedì sera, ovvero è un tema che ci si protrae dietro da parecchio tempo, ovvero la necessità di trovare una coalizione per lanciare un nuovo governo in Germania, che però sembra quasi più difficile di formare un governo in uno stato mediterraneo. E a parte l'ironia della sorte e gli scherzi tirati da tutti quanti e le battute tirate da tutti quanti i politici del resto dell'Unione Europea, la Merkel è in vera difficoltà. Perché? Sabri, che cosa è successo? Perché poco fino a qualche giorno fa si pensava che sì, nella difficoltà ci sarebbe riusciti, e invece lunedì sera si è capito che coalizioni non ne venivano fuori?
8: Beh, è venuto fuori che appunto, come dicevi, tutta l'Europa era in sospeso, in attesa di questa coalizione che avrebbe portato appunto la Germania ad avere un governo di maggioranza, insomma un governo solido, perché ricordiamo che il 24 settembre si sono tenute le elezioni, la Merkel non è uscita bene e per 57 giorni si sono protratti i negoziati, che però si sono rivelati un fiasco, perché Angela Merkel appunto non è riuscita a convincere i liberali e i verdi a raggiungere appunto l'accordo sperato. Quindi si aprono due strade: la strada di un governo di minoranza che quindi porta avanti la legislatura, oppure le elezioni anticipate.
2: C'è però da dire che il presidente della Repubblica tedesca ha, diciamo, richiamato un po' all'attenzione tutti i partiti a dire, insomma, fare delle elezioni anticipate così non è che sia una grande idea politica, quindi sta spingendo la direzione di un governo di qualche coalizione, no?
8: Sì, esatto, e sicuramente si sarà sentito parlare tanto di Giamaica, che è stata una metafora che effettivamente poteva confondere l'idea così esotica, però chiaramente l'accordo si riferiva appunto ai colori, cioè la parola Giamaica richiamava soltanto i colori delle bandiere chiamate in campo. Giamaica lontanissima dalla Germania, perché appunto i liberali non sono riusciti a convincere, o meglio, il leader Lindner non è riuscito, insomma, ad accordare ad Angela Merkel il compromesso per un viraggio a sinistra, come auspicato, come dicevi tu, dal Presidente della Repubblica.
2: Esatto, insomma, particolarmente complicata la situazione. Prima di andare avanti, voglio fare un piccolo test di geografia al nostro Antonio Megalizzi. Quali sono i tre colori della bandiera della Giamaica, Antonio?
9: Della Giamaica?
2: Esatto, sì.
9: Allora, il verde, il giallo, il nero.
2: Bravo, bravissimo, test superato. A quali corrispondono? Grazie. A quali partiti corrispondono in Germania, così per recuperare un po' la situazione per chi si dovesse essere perso in questi ultimi 57 giorni di contrattazione?
9: La Giamaica doveva essere Verdi, Liberali e CDU.
2: Esatto, il CDU, il partito della Merkel, Liberali, appunto il giallo,
9: sì,
2: i verdi,
9: esatto,
2: ci arriviamo tutti, il colore è il verde. E, logicamente questo non ha solo conseguenze sulla stabilità politica del governo tedesco, o meglio sulla stabilità politica della Repubblica tedesca, perché insomma un governo va ancora fatto, ma anche su tutta l'Unione Europea, perché volenti o nolenti la Germania è uno degli stati che comunque ha un grande potere all'interno dell'Unione Europea. Quali sono quindi le conseguenze?
9: Ma potremmo dire che non è uno degli stati, è lo Stato, nel senso che è il paese più ricco, è il primo esportatore dell'Unione Europea, è il più influente e il più potente. Basta pensare che Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, era quello che un po' se la comandava al Consiglio dell'Unione Europea quando c'era da gestire, insomma, la questione finanziaria e economica dell'intera Unione. E non è un caso che i liberali abbiano chiesto quella poltrona, perché la poltrona del ministro delle finanze avrebbe dato ai liberali una forza da un punto di vista politico che probabilmente Angela Merkel voleva evitare, oltre al fatto che c'erano delle incongruenze abbastanza forti, perché i liberali volevano una linea un po' più dura sull'immigrazione, mentre il partito della Merkel voleva continuare, insomma, sulla stessa rotta degli scorsi anni. Detto questo, ovviamente per la prima volta ci troviamo di fronte al paese che dovrebbe essere la roccaforte dei valori dell'Unione Europea e il motore economico, che è in difficoltà. E questo dopo l'ascesa dei vari Wilders, Le Pen, dei movimenti, insomma, euroscettici anche italiani, in vista delle elezioni del 2018 e anche conseguentemente a ciò che è successo in Catalogna, non è che sia così utile ai fini del prosieguo, insomma, di un cammino europeo forte e stabile come ci aspettavamo e come speriamo, insomma.
2: Certo, però insomma la situazione è più grande dei soli problemi che vedremo a livello prettamente politico. C'è anche un problema amministrativo, ovvero ci sono una serie di procedure bloccate a livello d'Europa proprio perché l'Unione Europea sta aspettando un governo tedesco. Quali sono le conseguenze quindi di questo blocco?
9: Beh, ci si aspettava a breve questa fantomatica riforma dell'Eurozona che doveva, insomma, della quale si discute da diverso tempo e che vedeva la Germania come attore principale. C'è il negoziato della Brexit che, pur non essendo seguito dalla Germania in prima linea, sicuramente, insomma, come ben sappiamo, le strategie tedesche sono quelle dell'Unione Europea. E poi, per esempio, ci sono le riforme contro lo Stato di diritto, come sappiamo, nei governi polacchi e ungheresi, che hanno qualche problemino con i diritti umani ultimamente. Anche in quel frangente la Germania era in prima linea, insomma. Ci sono diverse decisioni, diverse politiche dell'Unione Europea che bene o male dipendevano dalla Germania e che senza un governo stabile tedesco verranno inevitabilmente rinviate. Come dicevamo prima, questo non gioca a favore della stabilità dell'Unione Europea, perché come abbiamo visto la crescita di quelli che noi chiamiamo populismi, perché vogliamo, insomma, dare un'accezione negativa alla cosa, ma che intendiamo, insomma, l'euroscetticismo, l'antieuropeismo, eccetera, continuano, avanzano. La Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca continuano imperterrite nella loro lotta contro il ricollocamento di Dublino, e per questo il Parlamento, insomma, ha concluso una battaglia molto importante la settimana scorsa, ma comunque è tutto nelle mani del Consiglio, quindi ancora quegli stati fanno fronte comune. Sicuramente la mancanza di uno Stato come la Germania, di una presenza forte come quella tedesca, non aiuterà la Commissione Europea, non aiuterà il Consiglio, e sicuramente da un punto di vista anche della rigidità finanziaria, dell'occhio alla spesa pubblica e ai conti, mancherà un attore veramente importante. E quindi credo che siano le elezioni più di quelle francesi, più di quelle olandesi, sulle quali dovremo porre maggiore attenzione, che potrebbero cambiare nel bene o nel male tantissime situazioni.
2: Certo, soprattutto proprio perché sono bloccate. La situazione in qualche modo va sbloccata, una soluzione, è stato chiarissimo il presidente della Repubblica Tedesca, va trovata. Allora, quali sono gli scenari? Tra poco. Mark Foster con Sowieso, state ascoltando Eurofonica. Questa canzone, pensate un po', adesso a parte che è in cima alle classifiche in Germania, dice proprio a un certo punto: è indifferente quello che viene, sarà bene comunque. Chissà se lo pensano anche i politici europei guardando alle elezioni tedesche. Sabrina, insomma, quali sono gli scenari e soprattutto perché la Germania è così importante a livello europeo?
8: Infatti gli scenari sono, per adesso ovviamente noi non abbiamo una risposta, possiamo stare così a guardare come si comporterà Angela Merkel, che comunque, diciamo, lascia alle sue spalle uno strapotere, che una predominanza a livello europeo che deriva sicuramente dalla struttura solida che è la Germania come Stato all'interno della comunità economica europea. Quindi sicuramente il venire a mancare di questo punto di appoggio, di sostegno per l'economia europea come la Germania, apre degli scenari interessanti e sicuramente poco rassicuranti.
2: Certo, ma ci dovrà pure essere un sostituto, no? Antonio, lo chiedo a te, esiste qualche altro Stato all'interno dell'Unione Europea che possa, almeno in questo periodo di transizione, giocare il ruolo che ha giocato la Germania come potere?
9: Ma la Germania ha una macchina produttiva alle spalle che è pazzesca, come dicevamo prima, il primo esportatore dell'Unione Europea e il quarto nel mondo, quindi è difficile trovare una macchina così perfetta a livello di ingranaggi e che possa dare, grazie al suo peso economico, anche potere politico all'Europa, perché non dimentichiamo, come diceva giustamente Sabri prima, che l'Europa si fonda su un potere che è per lo più economico, ma lo vediamo perché nelle trattative, insomma, il soft power, come si chiama di solito, si parla di trattative economiche al fine di raggiungere determinati risultati con altri stati, no? Che possono essere i diritti umani o insomma meno corruzione e cose del genere. Sicuramente a livello di prestigio, di storia, di forza politica e militare, la Francia si trova subito al secondo posto dopo la Germania, se vogliamo stilare una classifica di stati più tra virgolette potenti in Europa. È chiaro che però la Francia ha una situazione di debito pubblico che la rende un pochettino diversa e l'allontana da quella rigidità che la Germania, tra l'altro, ci tiene tanto a cercare di esportare questo modello di austerity anche noi, che siamo stati richiamati spesso. Quindi non so se la Francia, che non corrisponde, diciamo, all'alunno perfetto da questo punto di vista, visto l'alto debito pubblico e anche alle distrazioni che ha, perché comunque la sua politica estera ex coloniale la, come possiamo dire, distrae spesso dai fatti europei, non so se la Francia possa essere, insomma, il candidato ideale, ma non vedo altri stati della stessa potenza e con lo stesso peso politico. Per questo l'evoluzione di questa situazione tedesca è fondamentale per le sorti dell'Unione Europea.
2: Insomma, situazione veramente complicata, e noi, un po' come sempre qui a Eurofonica, vi buttiamo addosso tutti i problemi senza darvi delle grandi soluzioni, però d'altra parte, se a qualcuno la soluzione viene in mente, noi la accogliamo e ve la raccontiamo al volo. Grazie ad Antonio, grazie a Sabrina.
8: Grazie a te, Nicola.
9: Grazie, ciao.
2: Allora, andiamo avanti nella puntata di oggi. Siamo quasi in chiusura e vi abbiamo raccontato più volte che è cambiato un pochino il nostro format, e a questo punto arriva una vera e propria intervista in cui parleremo con una persona molto importante. Si chiama Giovanni Buttarelli ed è il presidente del Garante Europeo della Protezione dei Dati. Che cos'è? Che cosa fa? Praticamente garantisce che le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati. L'ha intervistato per noi la nostra Clara Rita Stevanato.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Sono le 10
11: e 43 minuti.
12: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
13: Uè, davvero? Ma come si chiama?
12: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
13: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
12: Esatto.
13: Radio 6023. La radio è sempre al tuo fianco.
12: Però ascoltaci,
14: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie, e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
17: Scout di Vercelli.
16: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
17: E avete dei contatti?
16: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023. tre città, una sola voce.
10: 6023.
18: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
19: Quando torno a casa vorrei...
20: Stare zitta e muta.
19: Al lavoro vorrei...
21: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
19: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
22: Una mattarella!
19: Dopo gli studi mi piacerebbe...
22: Non rompere!
19: Quello che chiedo alle istituzioni è...
23: Un paio di schiaffi?
24: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
25: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
26: Quindi di cosa vi occupate?
25: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
26: Vi occupate anche poi dell'adozione?
25: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
26: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
25: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
26: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
25: No, Instagram e Facebook.
26: Come si chiamano?
25: Baffi e Code ODV.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
27: 62-3
8: 6-0-20 che?
9: 60-23
8: 6-0-2-3
27: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Nell'Unione Europea una persona su 1000 usa una lingua dei segni come prima lingua. E sì, diciamo una lingua dei segni perché non esiste un unico sistema universale. In tutta l'Unione si contano attualmente 29 lingue dei segni nazionali riconosciute. A usarle non sono solo le persone sorde o ipoudenti, ma anche le persone udenti per comunicare con la famiglia o gli amici. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di questa diversità linguistica e culturale, le Nazioni Unite hanno indetto una giornata internazionale delle lingue dei segni, che si tiene ogni anno il 23 settembre.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo delle lingue dei segni nell'Unione Europea e di cosa fa il Parlamento Europeo per preservarle e promuoverle.
1: Le lingue dei segni sono ricche e varie, ma soprattutto sono lingue a pieno titolo, che non ricalcano le lingue parlate. Ognuna ha la sua grammatica, il suo vocabolario e la sua sintassi, ed è strettamente legata alla comunità e alla cultura in cui si è sviluppata. Ad esempio, la lingua dei segni italiana è utilizzata in Italia ed è diversa da quella che si usa in Francia. Ci sono anche paesi che hanno due lingue dei segni distinte. Il Belgio, ad esempio, ha sia la variante fiamminga che quella franco-belga.
2: Le lingue dei segni variano in base al paese, alla regione, alla fascia di età e persino al contesto sociale. Vengono usate non solo come mezzo di comunicazione, ma anche come forma di espressione culturale, identitaria e artistica. E proprio come le lingue parlate, possono essere raggruppate in famiglie linguistiche. Due lingue dei segni diverse possono presentare somiglianze, ma non saranno mai identiche. Ad esempio, chi usa la lingua dei segni tedesca capirà più facilmente la lingua dei segni austriaca o neerlandese, ma avrà più difficoltà a comprendere quella greca.
1: Come abbiamo già detto, nei 27 paesi dell'Unione si contano 29 lingue dei segni nazionali. Il Lussemburgo usa una propria variante della lingua dei segni tedesca, mentre altri paesi come la Finlandia e l'Estonia ne riconoscono più d'una. La Finlandia, infatti, ha sia una lingua dei segni finlandese sia quella finnico-svedese, mentre l'Estonia ha sia quella estone che quella russa.
2: Un elemento particolarmente interessante è che le persone sorde provenienti da paesi diversi spesso riescono a comunicare in modo efficace anche se non usano la stessa lingua dei segni. Ad esempio, quando una persona sorda che viene dalla Francia ne incontra una che viene dalla Polonia, sebbene usino lingue diverse, è comunque probabile che troveranno rapidamente un modo per comunicare utilizzando segni, gesti ed espressioni facciali comuni. La stessa situazione sarebbe invece molto più problematica per due persone udenti che non parlano alcuna lingua comune.
1: Al mondo non esiste una lingua dei segni universale, ma l'idea di svilupparne una ha preso piede in particolare a partire dal 1951, anno in cui è stata istituita la Federazione Mondiale dei Sordi. La lingua dei segni internazionale è un sistema di comunicazione utilizzato in contesti plurinazionali come conferenze e riunioni, ma non è una lingua completamente standardizzata o formale. Non ha una grammatica né un vocabolario fissi e si basa su gesti e segni condivisi. E sul contesto. È una lingua che ricorre ai segni più universalmente riconoscibili e che cambia forma a seconda della regione. Ad esempio, nelle sedi dell'Unione Europea, i segni più utilizzati sono quelli diffusi nei paesi dell'Europa occidentale, ma nei contesti asiatici o africani si usano spesso varianti diverse.
2: È importante sottolineare che la lingua dei segni internazionale non sostituisce le lingue dei segni nazionali, né gode dello stesso status giuridico. Ciononostante, a livello sia dell'Unione che internazionale, la domanda di interpretazione in questa lingua è aumentata in modo significativo negli ultimi anni, soprattutto in occasione di riunioni ed eventi ad alto livello. Questo aumento riflette la crescente mobilità e partecipazione delle persone sorde e ipoudenti in tutta Europa ed evidenzia la necessità di strumenti di comunicazione inclusivi.
1: In tutto ciò, qual è il ruolo del Parlamento europeo? Il Parlamento garantisce che le sue discussioni, in plenaria, siano accessibili nella lingua dei segni per i deputati che ne fanno domanda. Nel 2016 ha approvato una risoluzione sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, in cui ha riconosciuto le differenze tra i vari paesi dell'Unione in termini di disponibilità e qualità dell'interpretazione nella lingua dei segni. Nella stessa risoluzione si è anche detto favorevole a garantire l'interpretazione nella lingua dei segni internazionale in tutte le sessioni plenarie.
2: Ma non è tutto. Il Parlamento ha anche sottolineato l'importanza di avere interpreti di lingua dei segni qualificati e professionisti e ha chiesto il riconoscimento ufficiale delle lingue dei segni nazionali e regionali sia a livello degli Stati membri che dell'Unione. Infine, i deputati hanno incoraggiato i singoli paesi a includere l'insegnamento delle lingue dei segni nei programmi scolastici e a promuoverne l'apprendimento proprio come fanno per le lingue straniere. L'obiettivo è sensibilizzare sull'importanza delle lingue dei segni, aumentarne l'uso e promuovere una maggiore inclusione linguistica e sociale.
1: Il Parlamento ha anche adottato una risoluzione sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in cui ha sottolineato il loro diritto ad avere accesso all'informazione e alla comunicazione attraverso formati e tecnologie accessibili e adeguati ai diversi tipi di disabilità, comprese le lingue dei segni. I deputati hanno quindi invitato la Commissione a prendere le misure necessarie per far sì che le leggi europee sull'accesso all'informazione e alla comunicazione siano applicate nella pratica.
2: Nel settembre 2024 l'Unione Europea dei Sordi, che è l'unica organizzazione sovranazionale a rappresentare le persone sorde e le associazioni di tutti i 27 Paesi membri a livello europeo, ha pubblicato un documento di posizione intitolato «Le lingue dei segni nazionali come lingue ufficiali dell'Unione Europea». Questo documento chiede che le 29 lingue dei segni nazionali siano riconosciute come lingue ufficiali dell'Unione al pari delle attuali 24 lingue ufficiali parlate e sottolinea che la sua politica di multilinguismo obbliga l'Unione a rispettare la diversità linguistica e culturale e a prevenire la discriminazione linguistica.
1: La diversità linguistica e il multilinguismo sono valori fondamentali dell'Unione Europea. Nonostante i grandi passi avanti nella promozione e nella protezione del suo ricco panorama multilingue, di cui anche le lingue dei segni fanno parte, resta ancora molto da fare per garantire il pieno riconoscimento di queste lingue e l'accessibilità in tutte le comunità e in tutti i settori.
2: Per favorire un'informazione accessibile a tutti, Europarl Radio mette a disposizione la trascrizione di ogni suo podcast. L'obiettivo è di garantire che le persone sorde, ipoudenti o che comunque hanno bisogno di una trascrizione possano rimanere informate sulle attività del Parlamento europeo. Offrendo contenuti in un linguaggio chiaro e accessibile, il Parlamento contribuisce a promuovere un dialogo pubblico inclusivo e avvicina l'informazione ai cittadini di tutta Europa. Perché sostenere la diversità linguistica e la parità di accesso alla comunicazione significa costruire un'Europa più inclusiva per tutti.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
3: Kopš 2011. Gada mēs 13. oktobrī katru gadu atzīmējam Starptautisko vieglās valodas dienu. Droši vien jautāsiet, kāds man ar to sakars? Varbūt pat nenojaušat, ka skaidrs valodas jautājums ir aktuāls arī jums. Iedomājieties, jūs esat ielūgti ciemos, un plakus sēdētājs pie vakariņu galda ar jums sarunājas tā, ka teju katra vārda skaidrojums ir jāmeklē vārdnīcā. Kaitinoši, vai ne? Varbūt cilvēks vienkārši grib izklausīties ļoti gudrs. Sarežģīti vārdi vai samudžināti teikumi apgrūtina saprašanos un atsvešina cilvēkus. Paši to neapzinoties, ikdienu izmantojam vārdus, kas daudziem nav saprotami. Tas var būt tehnisks žargons, darbā sastopami termini vai arī tikai dažiem zinām jēdzieni. Šo situāciju var labot. Attiecīgo vārdu aizstājot ar visiem saprotamu sinonīmu vai arī to paskaidrojot sīkāk, lai citiem būtu vieglāk saprast un lai saziņa būtu raitāka. To tad arī saucam par vieglo valodu – prasmi izteikt domu vienkāršiem vārdiem tā, lai visiem būtu skaidrs. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas Parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: 2005. aastal, kui Auschwitzi koonduslaagri vabastamisest möödus 60 aastat, kuulutas ÜRO 27. jaanuari rahvusvaheliseks holokausti mälestuspäevaks. Sõna holokaust pärineb kreeka keelest ja tähendab põletusohvrit. Holokausti all mõistetakse 6 miljoni Euroopa juudi tagakiusamist ja mõrvamist natsirežiimi ja nende poolehoidjate käe läbi. Selles saates uurime Euroopa ajaloo üht tumedaimat perioodi – holokausti. Antisemitism oli natsiideoloogia keskmes juba enne natside võimule tulekut. Ent Adolf Hitleri ja NSDAP võimule tulek 1933. aasta jaanuaris juhatas sisse möödunud sajandi ühe süngeima ajajärgu. Juba samal aastal alustas natsirežiim juutide vastaste repressioonidega, mis muutusid aja jooksul üha julmemaks. Juutide õigusi piirati drastiliselt, nende vara konfiskeeriti ja nad jäeti ilma kodakondsusest. 1938. aasta 9. ja 10. novembril leidis Saksamaal aset sündmus, mida tuntakse Kristalliöö nime all. Kristalliöö ajal toimunud pogrommide käigus põletati maha 1400 sünagoogi, tapeti 91 juuti ning 30 000 vahistati ja saadeti koonduslaagritesse. Vähem kui aasta hiljem algas teine maailmasõda. Sõja ajal hukkus natside ja nende poolehoidjate käe läbi peaaegu 2/3 Euroopas elanud juutidest. Nende kannatusi on sõnadega raske edasi anda. Juudid kisti välja oma kodudest ja saadeti sadade tuhandete kaupa koonduslaagritesse, kus neid näljutati, piinati ja tapeti. Kokku mõrvati holokausti käigus 6 miljonit juuti. aastast 1945. aastani võtsid natsid ja nende liitlased sihikule ka teised inimrühmad, nagu Rooma ja slaavi päritolu inimesed, homoseksuaalid, puuetega inimesed ning teatavad usu- ja poliitilised rühmad. Roomade genotsiidi käigus hukkus 250 000 kuni 500 000 inimest. See on veerand kuni pool kogu teise maailmasõja eelsest roomade ja sintide arvukusest. Hukkunute täpne arv ei ole teada, sest paljude ohvrite perekonnad ei teatanud nende surmast ja süüdlased hävitasid tapmisi tõendava materjali. 1945. aasta 27. jaanuaril vabastas Punaarmee Auschwitzi koonduslaagri. Liitlased sisenesid järjest koonduslaagritesse ja vabastasid veel elus olevad vangid. Nad sattusid peale ka niinimetatud surmamarssidele, milles osalesid koonduslaagritest SS-i valve all jalgsi evakueeruma sunnitud vangid ning vabastasid nendes ellu jäänud. Holokausti ajajärk lõppes 1945. aasta mais, kui liitlased, kelle hulka kuulusid Suurbritannia, USA, Nõukogude Liit ja Prantsusmaa, alistasid teises maailmasõjas natsi Saksamaa. ÜRO on seisukohal, et holokaustist ja roomade genotsiidist rääkimine on vajalik ülemaailmse kodaniku hariduse edendamiseks, et inimesed harjutaksid kriitilist mõtlemist ja et neist saaksid vastutustundlikud kodanikud, kes hindavad kõrgelt inimväärikust, austavad kõiki inimesi ja hoiduvad eelarvamustest. Euroopa Liit peab vajalikuks Euroopa ajaloo traagiliste sündmuste mälestust säilitada ja toetab algatusi, mis suurendavad üldsuse teadlikust holokausti kohta. Samuti rahastab Liit holokausti teemalist teadustööd. 2015. aasta lõpus määras Euroopa Komisjon ametisse antisemitismi vastase võitluse koordinaatori. 2018. aastal sai Euroopa Liidust holokausti mälestamise rahvusvahelise ühenduse alaline partner. Euroopa Liidu nõukogu võttis vastu avalduse, mis käsitleb antisemitismi vastu võitlemist ning ühist lähenemisviisi Euroopa juudi kogukonna ja kultuuriasutuste kaitsmiseks. 3 aastat hiljem, 2021. aastal, võttis Euroopa Komisjon antisemitismi vastu võitlemiseks vastu Euroopa Liidu strateegia. Euroopa Parlament tähistab rahvusvahelist holokausti mälestuspäeva igal aastal ning on antisemitismi, rassismi, ksenofoobia ja muude sallimatuse liikide, vaenu kuritegude ja vaenu kõne teemal vastu võtnud hulgaliselt resolutsioone. Toome mõne näite. 2017. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni antisemitismi vastu võitlemise kohta ning ärgitas liikmesriike holokausti kooliprogrammides käsitlema. Samuti väljendati muret antisemitismi tõusu pärast ja rõhutati, et rassism ja ksenofoobia ei ole mitte süütu arvamus, vaid võib viia vaenu kuritegudeni. Parlamendi 2018. aasta oktoobri resolutsioonis neofasistliku vägivalla sagenemise kohta Euroopas juhiti tähelepanu sellele, et juutide vastu suunatud vägivald on sagenenud. Parlament kutsus liikmesriike üles võitlema holokausti eitamise, sealhulgas natside ja nende poolehoidjate kuritegude trivialiseerimise vastu. 2019. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni, millega rõhutati Euroopa ajaloomälu tähtsust Euroopa tulevikule. Parlament nõudis, et hariduses propageeritakse Euroopa ühiskonna mitmekesisust ja meie ühist ajalugu. Muu hulgas tuleks koolitundides käsitleda holokausti ning totalitaarseid ja autoritaarseid režiime, mis põhjustasid inimestele kannatusi ja lõhestasid Euroopa aastakümneteks.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 11 e 6 minuti.
3: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
4: Basta viaggiare da soli. In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
3: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
0: Radio 6023. 6023. 6023.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
7: Di cosa vi occupate?
6: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
7: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
6: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
2: IT 1986.

0: detto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Il sogno con Antonella.
4: Di che cosa vi occupate?
3: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
4: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
3: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
4: E le pagine quindi sono nome?
3: Il sogno con Antonella.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: 62 3.
6: 6 0 20 che?
7: 60 23.
6: 6 0 2 3.
5: 6 0 23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tratatul de la Maastricht și tratatele de la Amsterdam și de la Nisa au reprezentat etape cruciale ale procesului de integrare europeană. Tratatul de la Maastricht a pus bazele Uniunii pe care o cunoaștem astăzi, introducând schimbări politice, economice și sociale semnificative. Tratatele de la Amsterdam și de la Nisa au construit pe această fundație, axându-se pe problemele instituționale și pregătind Uniunea pentru extindere. Aceste tratate reflectă caracterul dinamic și în continuă evoluție al Uniunii Europene și sunt o dovadă a abilității sale de a se adapta și reforma ca reacție la noi provocări și oportunități. Pe măsură ce Uniunea continuă să crească și să se schimbe, aceste tratate fondatoare rămân pietre de temelie ale structurii și administrării sale. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: È mezzanotte.
4: E 7 minuti.
5: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
6: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
5: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
6: Lavorerai per me.
5: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
6: Sei fuori.
7: Ciao. Sound System, Moia Radio 6023.
8: Aro.
7: Luciare.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli@gmail.com.
11: Che attività fate per i ragazzi?
10: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
13: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
14: Biotestamento. Informati su vidas.it.
13: Scelgo adesso. Adesso che posso.
1: Tre città. Una sola voce. 6023.
15: Say my name.
16: Radio 6023.
15: You're goddamn right.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanch'io.it.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a 6 zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023. Il remix di Davide Bor.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

cambia mai nulla qua giù. Non cambiano vita qua giù. Non cambia se non cambi tu, no. Poi certi non tornano più. Amici che non vedi più. Non vuoi essere il prossimo tu.

0: Di ascoltare Radio 6023.
1: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.
2: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
0: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
3: Vincitore Becchi.
1: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
1: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
1: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
6: Non è possibile.
1: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Cordinci Bacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
10: E cosa fate?
9: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
10: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
9: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dinci Bacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
11: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
9: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Radio 6023.
13: Radio 6023. 6023.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06-2323-2569 o lo 055-848019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
5: E tu cosa fate?
4: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
4: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.